I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fince diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

0: Blera stazions affirmadas in Svizra in Vinevant mo accessibles a moda restringida per persunas cun impediments. Tenor l'Uffizi Federal de Trafic in 65% dels indrizz de Via 4 accessibles per part u del tutta fat senza barrieras. Der radont 450 stazions dovri anc adattazions. Als ne mein pretendes la lege che tutte le stazioni sein accessibles senza barrieras de pila fin del 2023. Sco ragions per il retard venien nominats del nes personal che manken. Eretter il traffic de bus dati grondes largies, mora dunt la mesedat de les fermades in utilizables spontanamein. Persunas privatas che tiren con familiars ponven gli employades e paiades d'organizacions de la Spitex. Per questas organizacions vuole il Parlamentos introducir novas reglas. Sentre il Cusè del Stientun sair il Cusè Nacional approva quelles, trantraute vai per la scolazion de las persunas che tiren, plinoant vai era per la definizion de ci che dasti insomma veni paia per la lavur de tira. La Scuola Politecnica Federale a Turic resta la mira Università dell'Europa continentale. E nel ranking annuale del magazine del Fatch Times Higher Education si centra la ETAS in piazza 12, in piazza Mender che vanti non, la mira Università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina a sorpassare. Vinevant sco mir Universitat del Mund, va la Oxford en la Gronda Britannia, i suonden il MIT e Princeton dels Stadis Uniz. En la Francia continuation las demonstrazions de scolars e scolares. Il mardi aia da a passa 13 gymnasis protestes u blockades, scrive il Ministeri dell'Intern. Sei restagliendis di 164 il mardi 440 persones. Las demonstrazions han cominciat il venerdì. Scolars e scolares critichessen la mancanza de magistras, las classes fulenades e l'urari sur cerdià. Il mardi han er employats del servizio pubblico demonstra an contra reduzions de prestazions planisades de la regenza. En ils Stadis Uniz unterschriven Konzerns de Technologie e d'Intelligenza Artificiale in Declaranza d'Intention per de plisse dirtat der il Diever dat IA. Amazon, Google, Meta ed OpenAI ed autos concerns s'obligation ad in system de controlla de quattro stelims, tra l'altro due dar examinazioni internes de sedirtat en contrattatges de cyber. Sentren in sconte con Donald Trump, let's dit quest document sei in obligazione morale, regles liantes del stadi refusescel, malgrat che bler chefs de firmes de DIA pretenden quelles. Secund Geo Seconda Victoria, alla nazionale Svizzera Gertedien in partenza da nomesieren la Nations League en Scozia festivesce l'equipe de Murad Yakin il proxim success de 3-0. Il trenador svizzero è content con la moda maniera che si dà avanti la coulisse dels fans della Scozia.
1: Die Mannschaft spielt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal einen Ruck durch die Mannschaft kommt. Aber nein, wir haben es clever gelöst.
0: Il prossimo giorno della Nazionale Svizzera è la Sonda contro la Slovenia a Luzerne. In Victoria con il medem risultat nominato man in 3-0 può era festivare il club de hockey de Tavau. El battor dai Ferambri Piotta ed è suenter 7 giaus sin il sedaval plaz della tabella. Il ulteriurs giaus della Saira a joa Gudonien contra Lausanne con 3-0, Fribourg-Cotro batte Berne con 5-2, Ginevra Gudonien contra Kloten con 4-0, ils Rapperswil-Jona Lakers perden 2-5 contra Zug, ils SCL Tigers batten Lugano 4-3, ed ils ZSC Lions Gudonien il sedaval giau in Serie, quae con 6-3 contra Biena. Pli pauc success an las equipas grischunas dien la seconda autoliga svizzera. L'EAC Arosa perde Deufer in contra Fischb con 0-5 e Quira perde Chiasa in 3 in contra Basilea. L'equipe della

0: La capitale grischuna ha suenter 5-4 punti ed è in il sedaval plaz della tabella. A Rosa ha da in giù più pauca di con 3 punti in plaz 10 alla cua della tabella.
1: La meteo.
0: Il dì comincia nel sit per part coverte e nel resto del cantone splendura il soleil gialla de maun. Il resto è chiaut con fine 27 gradi a Quira, 24 gradi in Azzurra Sozelva, 23 gradi in Lengedina Bassa, 22 gradi in Grigion Centrale e 18 gradi in Lengedina Nota.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: E aí, mas é uma corte entre as seis em dia que é de prender com miau.
3: Dala da mão à la saia.
2: Prender com miau del mês de setembro que arrivam os terceiros de voz de prender com miau de teijas, camones, compões de caça, de voz de que bois vinham carregadas por falas de vozes pradas. Ni, de vosa chance per insomma è un tuca cicei. Da propos, se ta tuca in a fac clar, ir sera...
4: No, niemand me, non ci si coli.
2: Riccardo Rodriguez, so entre su gol de Valencia contro il Scott, segi el qual ca seti de che odem vi tot ils colps libers. Lu fosquei e sclareu, shalou. Tenza l'attacca con la demon. Io sono Gheorghine Yankee. Vigni bene in pei?

0: 13 minutos vargau las 6 d'Anton. E tot va a cu fin farton ca cacciaduras a un oz a una devosa chance de fa prada venus cu nossa emission hilarica dils salits de caccia giù la finalissima ier sera direct ortustria de la mesa redonda el greina Arabeus.
1: Figente che nere che nel pubblico a casa auda. Dici, come son in una bella atmosfera qui ti ho.
0: Salits de caccia speziali per finire sur 2 ore con salits di avvis de musica. Sco, quale che è?
2: Rota le penzol manca se Enzom che senza
0: A quella lugrat combinata con quei massadi che ho?
3: Questa è che tu, questa che c'è dus che stai ad aus e a noi a casa abbracciare a bici allo donos allo pinch.
0: Exacte, sì, è solo un ritorn buona finizione. In branclada date seguire dentro con points de caccia, qui è da prendere con miau, abbandonate, egges, camonas, indiz, faziz della caccia auta 26 che non sven adina puspei udeu.
4: È stato un bel tempo, è stato bler bell'ora, forse per parte massa dei, ma per dormire sulle montagne sotto un grip e le flacce di sve in sud.
0: Exact, așa ea. Dăm pe opitar, tot să ne mă unul din zilu, un veteran de caccia, că se regordă în pauete, el a faci irsira vizită la meză rădundă de caccia, el rom de nos saliți de caccia special, că vus și uzez budiu din reminent în fleze sin nosă pagină. Web per te clar, abbiamo qualcosa da dire sera, qualcosa da tutta la sera da caccia, a massa altra caccia per secondità.

0: Eina da Balezia R.E.M. che decontan con l'urmen on the moon, che tut è forse mo in show. Adins sa mai exact che segi propi veri. Na canzun de var tut las teorias santornils in prims christians kein sgulai silla jina. Basta usdati mo verdat i elas sisa mesa. Florian Mon.
1: Lehrerstationen sind vermeiden in Schweizerin, wie eine Wand mehr accessibles und mehr restringierter per Personen mit Impediments. Der Nolofizie Federal der Trafik in 65% als Indriz der W4 accessibles per Part und der Dottefach sans Barrieres, der Radond 450 Stations Dovriang Adaptations. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la mera Universität dell'Europa Continentale. En in ranking annual se centa letias in plaza 12, in plaza menda cavanti non, la mera universitat dell'Asia, la Tsinghua University della China surpassaela. L'equipa nazionale de balla pegu d'ognor d'oifer incontra la Scozia con 3-0, e la seconda vittoria nel secondo giau della Nations League, la sonda specie Lucerna la Slovenia.
0: Davos G de September in a copia dils Davos G's in ulterior G de Stat e Atun.
2: La meteo.
3: Presentada la prosenec tutte. Consigliazione sustegn en casta solitaria dat en la veia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: El Siden Scheiba, il G ben poi sur traccia, il resto del canton fai bisch on vendela de meun, de vignoz fec cal, tocan 28 gradi la regione de Quera, 21 in Surselva, 24 in Zuzelva, at el Engedine Bassa, 23 el Grigion Central a Joc, la maximale oz el Engedine Auta. Da meun culmens d'octobre enceiva mida, Laura Pauet ciel bupli resch blaus, incontr sera sai localue vigni blec, de vendergis fai aura, variabla, local plovi.

0: Seder se davan en pei cun RTR en in hui vegna von lasat.
1: RTR Impuls.
0: De quales uras bugen cun calma, chiei magari un quiet leono che vus essas grat divigenzas che in cas. Insomma, che vus veis e in pace interna o ansas de silenzi, de quales druassens magari de pliras che que quins a effectiv. De quei meini ei e Matlena Manec che fa un qual patrac zurdil ruaus.
2: Sco-formatura professionale e la cira sono io involvada in gli examens finali degli imprendisati. De cuort a io sogno in bire sun. Duas imprendistas han dice mi che ho agi calmau elas durante l'ur examen. E quai, malgrat che ho ai accompagnau ed observau elas durante 4 ore a mese. Se vi trasmetter ruaus en in tala situazion ai per mai indils pli bials compliments. Perche se vens en cosa lio per entras il feedback de mes congestions c'è che mia presenza che giuna. Denton son era io buodine la persona la pli ruasaivla. Ai dat moments nur che miu ciao ai plein patrats e meme bia cuore tras miu intern. Lustos io di consciente meine memezze, calme, lei ponderat io ciuvi clara mein. Se vens trove nianc bia, tre profund flat, in sich aua, cium minutes ruaus, aua la fenestra, stas in ina comba, fa orazion, nitet la ina biala canzun. Exakt quels pins moments mette mes betrats buspei en urden a datten forze per i vina von. Staru a saivel, sto vini exercitau. E quoi fecio, mince di.

Bellissima musica svizzera d'Abu fantastica. D'apropo Ozan Dameun, musica svizzera è un con intiau prominente la scena de musica svizzera che complenesce il Chuncontabel con quella che al ed è anno 2010 il meglio hit svizzer Letzagaka ha portato del in Swiss Music Awards.

0: Quai ei arter la davosa da meunda settember en 6 minutas dati la 6.
1: Pervus al puls de la chiaccia.
0: A quai puls venza santeu ad udeu las davosas emmas empliras modas a manieras. Un flash tutti quanti per merata, cla si non se pa una veppa dozzi gi cu la caccia va a fin vesa una devosa chi giun da termetter vossa spi bellas fotografias per nies album tut tenor devanta propi la pipi bella. Dalla caccia alta ven 26. Adoz oz è devosa che giun per annunzia la pi devosa prada che meuncan si non se jeste per la concurrenza per la patente da caccia il tais. Aber tornei non in momentet tir nossa finalissima dils salits ir sera a Rabeus, nua ca è in veteran de caccia a preu plazza la mesa radunda duri baselgia avon sisonza el calau de dia caccia.
2: Natural ma in lascia un ozon crescere per quel temps, principal ma in la veta in teglia. Bravo! Quei stau ad in effetti bi, io sono ius varga corantonza caccia, la traccia è descala qui è un bi.
0: E el è zegi surtutto stans in cacciador de camocs, asce duri baselgia mera un pauet sentir svilup della caccia luge lu segi da ba samidau.
2: E i vengi in cinciau das luf, se luf cervè, luf, i è bumo jetz. Io sai so guda che nu svevan si ta quattro tocca ciun camocs. Io sono estaus in de quel che hai profitau de quai. Quei forse bustau tot bien, nas ein nus cacciador, so in fa che ho vinci bai. Lu natural, ma in al turismus, io sai so guda su l'axe rein, ma avenus a caccia de camocs. Si leu vese sti buin camocs pli. Nus vene giù la cioccadat, quei aidi si mau fec.
0: Ed esce un po' più attivo, caccia ad il fa prada senza regione vini el perseguita vinevona dalla fin, a il veteran lui è un manigiau?
2: Ah, c'è un mirlo vicoso in quella maisa redonda, quasi giovens, a me fa quel plegè che la caccia vien tutina un mantenida, ed io spero che quel mondo è un biaons vinevona scioia. Viva la caccia, grigione, alessio dio!
0: Okay. Ajuntenza Lidi Jober Nuat.
1: Dalla Damau alla Saira.

0: Las novitats der RTR.
1: Per 65% delle stazioni de trenen accessibles senza impediments. Concerns d'intelligenza artificiale datan a sezz regles de segertats e de rozze di ciauta del suleisch plendura vinavant. Ielas siat al microfone Florian Mon. Bendi.

0: persunas privatas che tiran con familiars pon vegni employadas e pajadas d'organizaziuns de la Spitex. Per questas organizaziuns vuol il Parlamentus introducir novas reglas. Sainte il Cusei del Centun, sair il Cusei Nacional approva quellas. Tantra auta vai per la scolazione delle persone che tirano, più davanti vai era per la definizione di chi che d'asci insomma veni paia per la lavur di tira. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la mera università dell'Europa continentale e nel ranking annuale del magazine del Fat Times Higher Education si centra la ETA in piazza 12, qui in piazza Mender che vanti non. La mera università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina, ha sorpassato. Vinovant sco mera università del mondo, vale Oxford in la Grande Britannia, e suondan il MIT e Princeton dels Stadis Uniti. In la Francia continuation las demonstrazioni de scolars e scolares. Il mardi aida a passa 13 gimnasis protestas u blockadas, co scrive il Ministeri dell'Intern. In saie arrestaglie di 164 il mardi 440 persunas. Las demonstrazioni han cominciato il venerdì. Scolares e scolars critic Tieschen la mancanza de ministres, las classes fullenadas e l'urari sur cerdia. Il mardianer employats del servizio public demonstra en contra reduccions planisades della regenza. En ils Stadis Uniti sottoscriven concerns de tecnologia e de l'intelligenza artificiale in declaranza d'intenzion, quoi per de pli segirtat tar il diever dat IA. Amazon, Google, Meta, OpenAI ed autres concerns s'obligation ad un sistema de controllo de quattro stelims, tantra auto due da examinazioni interne de segirtat en contrattaccias de cyber. Sentren in scontro con Donald Trump ha letto che questo documento sia una obbligazione morale. Regles liantes del Stadi refusescel, malgrado che Blair chefs de firmas de DIA pretenden quellas. Secund Geo Seconda Victoria, alla nazionale Svizzera gertedi una partenza autonomisira in la Nations League, in Scozia festivesce l'equipe de Murad Yakin il prossimo success de 3-0. Il trenador svizzero è contento con la moda maniera che ha chiesto da avanti le culisse dei fans della Scozia.
1: Die Mannschaft spielt heute weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal einen Ruck durch die Mannschaft kommt. Aber nein, wir haben es clever gelöst.
0: Il prossimo Gio della Nazionale Svizzera è la Sonde contro la Slovenia a Luzerne. In una vittoria con il medesimo risultato, nominato in 3-0 per festivare il club de hockey de Tavau, il battor d'Eifer Ambri Piotta ed è su enter 7 dios sin il sedaval plaz della tabella. Il ulteriore dios della Saira, Ajoa Gudogne contro Lausanne con 3-0, Fribourg Gotteron batte Berne con 5-2, Ginevra Gudogne contro Kloten con 4-0, il Rapperswil-Jona Lakers perdono 2-5 contro Zug, il Estel Tigers batten Lugano 4-3 ed il ZSC Lions Gudogne il Sedaval Gio in Serie, quei con 6-3 contro Biena. Pli pauc success han las equipes grischunas di en la seconda autoliga svizzera. L'EHC Arosa perdor d'Eifer incontr Fischb con 0-5 e quere perdor Chiasa 1-3 incontr Basilea. L'equipe della capitale grischuna su entr 5 dios 4 punts ed es in il sedaval plaz della tabella. Arosa da in dio pli pauc ed con 3 punts in plaz 10 alla cua della tabella.
2: La meteo.
0: Il dì comincia nel sito per parte coverde nel resto del centun splendore di alla domani il sole. Il resto è chiaut con fino a 28 gradi a quere, 25 gradi in sorselva, 24 gradi in lendidina bassa e la sottoselva, 23 gradi in grigion centrale e 18 gradi in lendidina nota. La dievge se covira il cielo nel decorso del dì e da conto saira dati cia e la plievge. Il venerdì dati l'ora aura variabile e lo calma in plovi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.

0: Va toch, quai che il chef de sport del HCD, Jan Elster, ha detto de Kurt Keu via radio.
1: Wir brauchen mehr konsequente Spiele mit einer optimalen Leistung.
0: Es ist eine miserable Partenza der neuen Stadion. Der Club de Hockey de Tavau Festival ihr sera in Victoria, cool 3-0 ordein für ein Kunter Ambri Piotta. Maritz, quai egertigiau, asurtut goli Sandro Eschliman, con sias curante tschun parades ail propi brilliau Festival seu am prim shutout. Suenter in nulla el 29 minuta Trastino Kessler ves la partida senza autor saveu cupicè a favur del club della Leventina che parteus propi bene la nova stagione. Goli Eschliman a grat plirasga impedeu il pari. Il club della Leventina vin la fin finale da Fanny Gins Golds tavau tocan la fin 3. Per Ambri, c'è nuova forse è una causa mentale, col so che Jans de Tavau vignan Tirels el Tessin. Ieus bunamen duzons che Ambri vign bode gudinè a casa incontr il HCD. Tavau fa con quella vittoria in sei a navona la tabella e con 10 punti osse grat sot il strich sil setavel platz.
2: RTL, per vus al puls del hockey sin glatsch.
0: Anus menus e adaul hai kula Lighthouse family tokenki datlas satamaza bien.

0: las 7:30. C'è chi da Danievs a Florian Mon.
1: Bleres stazions in Svizzera in Wienerwand mo accessibles a mode restringide per persunas cun impediments. Dann hat l'Uffizio Federal de Trafic gen 65% dels indrezze de via 4 accessibles u per part u del tutte fatg senza barrieres. Der redont 400 stazions dovri anc adattazions. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la migliore università dell'Europa continentale e in ranking annuale si centra la ETS in piazza 12, in piazza Mender che vanti non, la migliore università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina a sorpassare. L'equipe nazionale di Ballapego d'Ognor Deufer incontra la Scozia con 3-0 e la seconda vittoria è nel secondo gioco della Nations League, la sonda specie Lucerna la Slovenia.
0: Davos G de settembre in copia dils Davos in ulterior G de Stat. E iaton.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte. Costellazione sostegno in casa di solitaria dat en la Veglia Decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: El Sid enceva il G-Bain Poet sur Trac, el rest del canton fai bi, schon a vendela de meun, ed è vin e oz fec caul, tocan 28 gradi la regione de Quera, 21 en sur Selva, 24 en Zut Selva, at Elengedine Bassa, 23 el grigion central, a 8 gradi la maximala, oz en Engedine Alta. Da meun cul mens d'octobre enceva mi da Laura Poet, ci el bupli resch blaus ad un contersera sai locale vigni blec, ed è vendergis fai aura variabla a local plovi.
2: Da la damaun alla saira.
0: Lu, covai, cei figliese intorn vegn delas occi, vessas im minet pada, co fussi lu da desser inaga part della de meun cau via RTR, nies giuc de cult, e la cerca di niev candidat, nina nova candidata, nies jackpot a Danton de Pir e puspei en sis bons veson in muminet pada de pondera, forse un beber in caffè, in tè, in ova mattina de curaja, tocan con un sfidia in lo quarte, von vende la soci. I appello.

0: Vegn de las oc in un candidat ei am flausa che no se vein giuga.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: Hallo, el scienza num neina. Veja ul penias giug de la demeun BNG Daniel Weger.
3: Un di, Georgina.
0: Alla lavur?
3: Ai.
0: El chef lai fa spert quella pausetta.
3: È bene, ad sì.
0: Non stai in gradiri, eh? Speriamo che te è clibù. Daniel, Pibaul è cacciadur, uombo a caccia, per sono migliau salvati?
3: Ah, qua no.
0: Sono? Prima sga?
3: Vai, ver. No, beh, io ne ho fino a sta.
0: Ina ga?
3: Mi era sono, ma io non ce l'ho ada.
0: Allora, il paiver è il meglio, il preferito, il menù. De selvagina.
3: Quasi mi ha obbligato, quasi da fare. Fibre mi ha obbligatorio. Loro forse ci danno una schnitzel o porter mirom, bir.
0: Ah, si dir?
3: Ah. Ah.
0: Natalia, che Natalia, sei schon ir, wenn sie dir teils, wenn sie mai umiliau. Dir?
4: Na, c'è mal gordo. So, mensch, nao, c'è paivere, du c'è, also, quei scuccia, se Daniel dis, quei una volta l'an, quei due, se quei proprio obbligatoric.
0: Salù, te mi rasci dat è un qual bo, per io comprar quei qui drovo l'on de speras. Daniel, ha, tot quei qui saudatir, nenem prua.
3: Prova.
0: Le regole sto su, vu declarar, nu scienza, anceiver la minuta, bien clic. Il settembre è in total 4 mesi con 30 gis.
3: No.
4: Cos?
0: Gli avioni della Swiss vengono equipati con VLAN gratuito per i passaggeri.
3: No.
4: Cos?
0: Oggi von Ciononza Uli Maurer annuncia un sia dimissione sco cusir federale.
3: Ah.
4: Cos?
0: Il giug Scozia Svizzera ha dato ir sera il PV stadion del mondo.
3: Ah.
4: Giusto?
0: Blind è una nuova serie di crimis di SRF.
3: Hai.
4: Giusto?
0: La grigiuna Livia Penk è il bupli golio numerino della nazionale svizzera.
3: No.
4: Giusto?
0: L'ULP, senza un annunciare per la concorrenza per la patente da caccia da RTR. Le premie sulle casse di Malzeons crescono il PFIC e il Canton Jura.
3: Hai.
4: Giusto?
0: Nico Elvedi, che si tau irsera in gol per la Svizzera, a 8 anniversari da 30.
3: Hai.
4: Giusto?
0: A cica 8 natalizi è in Stadera.
3: No.
4: Us?
0: Batacour è una canzone da Chadafeu.
3: Ah.
0: No, oh, quella che aveva sostituito, quella che sa Daniel. Scongia di Nes. Ah, Batacour. Na na na na na na na na na na na na na na na na
3: na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na
3: na na na
0: Tonji, bon, Daniel, fai un quinz?
4: Sì, i basta.
0: Non lasci Natalia,
4: sì. I basta, giusto, giusto. Sono sei punti, ben precisi. E qui è in sé, qui c'è Ruvain, da più non vuole in sé niente, se non spilessi non è da più, ma se è corretto, vuol dire i valori per ronde due. Forse la degevla, qui con le insegne, e mi ci tengo un po' a scegliere qualcosa di idioms, stadere è un pletto. E va verde di imprendere, perché è cominciato a lavorare con la RTR.
0: Stadaira.
4: Una Balencia.
0: Balencia. Ah, Daniel, sai, Sur Silvano non dice bene, questo è io. C'è che le maride con una Sur Silvana.
3: Non è preciso.
0: Habi di Jezza, Bugigeo, credevo. Habi della Stadaira.
3: No.
0: Io sono stato sur Stadaira, ieri con mettere insieme, dicevo, ne capo con quel mese di settembre, il 30 di settembre, che è proprio mo, io mo 4 mesi con 30 mesi.
4: Ma proprio è surprise.
0: Cioè, per avril, sarà il 2 settembre, novembre.
3: Qua non ne va a rotto, col febbraio, minci mai 30 di.
0: Can mo?
4: Oh, tiriamo in
0: settembre è in totale 4 mesi che hanno, avessi come tre, non il mo 30 di, sa?
3: È preciso.
0: Ah, io sono lascio all'arbitra, per cui vado in arbitra.
4: Che ho proprio raggiunto, Daniel, quel punto va in vince da te. Perché c'è teoretica, ma è uscita, oltre col febbraio, o minci mai...
0: In plate della trappola senza scia né scia.
4: Preciso. No, quel punto, usieri vanno da fatto 7 punkti, ad essens rivos 3 senza problemi.
0: Daniel, vesse scuridie o non essens bomo saldet in quella?
3: No, boh. Averte mai smuglia. No.
4: O se in serie può essere? Absolut.
3: Con qualche interesse nel pensare alla scena, con qualche lovaito su molti molti altri, ci ha tentato di quella.
0: Sì,
4: o se in serie è essere.
0: Daniel, salù, su dinze de meun, en ronde dus.
3: Sì, sul telefono.
0: Flott, stupendi de lavoro, tocan de meun.
3: Grazie, fi.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, en la Regione.

0: situaziun dallas persunas che tiran. Plinavant va era per la definiziun de chica d'asti insomma vegni paia per la lavur de tira. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la migliore università dell'Europa continentale e nel ranking annuale del magazzino del Fatch Times Higher Education si centra la ETH in piazza 12, qui in piazza Mender, che avanti non, la migliore università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina a sorpassarla. Vidavanci come la università del mondo vale Oxford e la Grande Britannia, sono date del MIT e Princeton degli Stati Uniti. E negli Stati Uniti sottoscrivono concerns di tecnologia e di intelligenza artificiale in una declaranza di intenzione, coperta da più segretà tra il diavolo dell'IA. Amazon, Google, Meta, OpenAI ed altri concerns s'obbligation ad un sistema di controllo di quattro cellims, trantraut da examinazioni interne di segretà e contro attacchi di cyber. Sentre in scontro con Donald Trump, questo documento sia una obbligazione morale, regole liantes del Stato refusescel, malgrado che Blair chefs de firmas de DIA pretenden quellas. Secondo io, seconda vittoria alla nazionale svizzera gertegli in partenza a Tenomesire e la Nations League e in Scozia festivesce l'equipa da Murad Yak in il prossimo successo da 3-0. Il trenato svizzero è contento con la moda e maniera che si dà avanti la coulisse dei fans della Scozia.
1: Die Mannschaft spielt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir, ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal einen Ruck durch die Mannschaft kommt. Aber nein, wir haben es clever gelöst.
0: Il prossimo Giro della Nazionale Svizzera e la Sonde in Gondola della Slovenia a Luzerne. In Victoria con il medem risultato, nominato man in 3-0 per il Festival Club de Hockey de Tavau, il battor d'Eifer Ambri Piotta ed è su enter 7 dios sin il sedaval plaz della tabella. Il ulteriore dios della Saira ha giocato Gudogne con Lausanne con 3-0, Fribourg-Gotteron batte Berna con 5-2, Ginevra Gudogne con Cloten con 4-0, il Rapper sui Lione Lakers perdono 2-5 contro Zug, il SCL Tigers batte Lugano 4-3 ed il ZSC Lions Gudogne era il sedaval dios in Serie poi con 6-3 incontro a Vienna. Pli pauc success hanno le equipe grigiune di la seconda autoliga svizzera. Le HC Rosa perdono d'Eifer contro Fisch con 0-5 e Quera perde Chiesa in 3 contro Basilea. L'equipe della capitale grigiuna ha su entro 5 di 4 punti ed è in il sedaval plaz della tabella. Rosa ha da in giù più pauca di con 3 punti in piazza 10, qui alla cua della tabella.
2: La meteo.
0: Il dì comincia e nel sito per parte coperta e nel resto del cittadino splendore di alla domani, il sole. Il resto è chiaut con fine a 28 gradi a Quira, 25 gradi in Surselva, 24 in Lengidina Bassa e la Sotselva, 23 gradi in Grisun Central e 18 in Lengidina Nota. La Djevdje si covira il cielo nel decorso del dì ed incontra Saira dati già e la Plievdje. Il venerdì dati aura variabile e lo calma in plovi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Dalla Damau alla Saira.
4: Adosso sei in giubilar che fai il benvigni a gi che chi hai da fa.
5: Hallo meine liebe RTR-Hörerinnen und Hörer, mein Name ist B-L-I-G-G, besser bekannt als Blick. Ich wünsche euch ein wunderschönes Tag, dreht den Sender auf, es lohnt sich.
4: Oh ja, ti Blick, dai ega, sonst kun feste abonnementa il de Tschun, kun in miez centenei esi den Ton de Partiere, ne bauet les energies de fa de Sturn. Sa Gürgine Janki al Mikrofon ort Acina, experiences, schalu, beinza.

0: Ecco, il smonchi è venuto un per...
1: RTR, mia canzone preferita.
0: Ed in... preferida, combinada con un salit musical e oggi bumo per una persona, ma ben in speciale per una Cheyenne.
2: Io sono Sara Guetta, sua nin, ed io già visto la canzone Never Say Never da Justin Bieber, perché ci la mia figlia terla che fitch cu gente canta er schon per parte in inglese, e che è super. In select grant a Cheyenne.

0: Ad ustier, nossa rubrica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ed ot, con un ciao prominent, ot la scena de musica svizzera che comprenesce il Ciuncontavel, con quella che ho al edeo anno 2010, il meglior hit svizzer, letza ga, che ha portato ad elin Swiss Music Award. Blick di Marco Blickensdorfer, scuola numero 13, nasceu il 30 de settembre 1976. Too Rich hits a El Giù Numerus.

0: An mias ureias, crei buna meniu deu l'emprima ga. Uci la novissima da Dario Hesse, forse schon idina ga ni l'autra che via RTR Saibuc. Mi plaila, las occhia maese d'Anton. Florian Mon, cu la surveste da novitats.
1: La Vischnanke de Schuhl vuol serrar la scuola Saftane Tarasps in l'on de scuola 2028-2029. In contra questa decisione vien fatta ricorre avant trettiere superiore del Grisun, che conferma la trettiere sin domanda da DRTR. La gazzetta gratuita BLBN dat im Oplin fin la fin de quest'on. Las entradas entras in serata in se reducides, il cost per reparte la gazzetta s'augmentats e la populazione pli giuvna a in auta cultura de leger, argumentesce la chiasa editura responsabla. L'equipa nazionale de Ballapé gudogner d'Eifer incontra la Scozia con 3-0 e la seconda vittoria nel secondo giro della Nations League, la sonda spetta Luzerna la Slovenia.
0: Ulteriori da Stat e Iaton.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: El sit algi ben enciet un pauet sur trat, el rest il canton fai bi, schon vende dozen de melon, schock il sulei ei lavau splendur il timor di oa, dei vigne oz fitch gaul token, 28 grans la region de Quera, 21 en sur selva, 24 en zut selva, den in gedina bassa, 23 el grigion central a joc graz, la maximala oz en gedina alta. De meun culmenz d'octobre enceiva mi de laura un pauet, ciel bupli reis blaus, Incontra sera sai locale vigni blecch, de vendergis fai aura variabla a local plovi.

0: Ina bella mesemna cun la musica ter RTL.
1: Ed a propos musica, romontschas venza udeu, schwitzeras en mundart e ben en qualinna, italianas, a clarin antira pluna alla anglesa, aber è un ozzon de meun, negina alla franzosa. Les di dies de les nof neras uras è per ina lezion francese, a ina de tres minutas, cu les duas giufnas. Amici zaini, nishides el nord della Francia, la Luan, la Elisa, la Luan, ha lanciato sia carriera musicale, ma scobain, anqualin, sur la piattaforma The Voice France, anno 2000, a 13, che veni il duet Tu pour toi. Bella mazema!

0: las novitats ter RTR.
1: I dat resistenza incontra la serrada delle scuole e la vicinanca della scuola ed in Germania dat i razzias incontra gli Hells Angels. E la snof al microfono è Florian Mon, bendì. La vicinanca della scuola vuol serrare le scuole a Ftane Tarasp, sin l'onda scuola 2028-29. Contro questa decisione viene fatto ricorso avanti drittiera superiore del Grisun, che conferma la drittiera sin domanda del RTR. Met settembre alla superstanza della scuola orientale popolazione che le due scuole vengono serrate, con le ragioni finanziali e per cui il numero di scolari si riduce in depli. La gazzetta gratuita BLBN dati mobili fin la fine di quest'anno, che annuncia Mario Cortesi in dels confondatori della gazzetta. Le entrate sono tras inserate e si riducite, il scorso per reparto la gazzetta si aumentate e la popolazione più giovane ha un'altra cultura da leggere, argomentesce la chiesa di attura responsabile. La gazzetta BLBN venne fondata nel 1978 per porgere un'alternativa alla progida esistente e per promuovere la convivenza delle due lingue a Vienna. Il costruttore d'avions Boeing da che produzire gli jets della prossima generazione per la Navy americana, ciò che il Ministero della Difesa degli Stati Uniti comunica all'incumbenza in valetta da passa 20 miliardi di dollari, con il nuovo jet Tornils FA-12 venire implazzato. Boeing ha già avanti non sovrani l'incumbenza da produzire avions da combat per l'aviatica militare americana. In Germania ed altri paesi europei stati attualmente razzi si incontrano in Reut de Lava de Ners. Da noi informazioni della polizia, seien passa mille per

0: Al de Catmay pien salmuns se preparan per l'invierno. La concurrenza venida iniziada l'on 2012 ad oi informada vart la region dell'Alaska con 2000 urs brins ad er avvertir dels privels per il ecosistem, per esempio entras las midadas del clima.
1: La meteo.
0: Al di comienza nel sit per parte coverte nel resto del centun splendore di alla demone il sole, il resto ciaut con fine 28 gradi a quera. La dievge se covira il cielo nel decorso del di ed in conto saira dati c'è la plievge ed il venerdì dati aura variabile e localma in plovi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Da vos de meun de setember, da vos gli de caccia, la de meun su entre nos finalissima dil salits de caccia, dentro autra quella che ho risunau.
3: Rota le penzol man cassen, enzom cassen zenzida.
2: Quella combinata con quei messaggi che ho.
4: Questa è che tu, questo che c'è d'us, che stai ad aus, della nostra casa, abbracciare, abbracciare allo donna, allo pinz.
2: Salù, donnes, amicis, aferas de cacciadur sapineia si cul lefzai. Ma è perché la seggen lu propi cocnes, cocnes.
1: Una bella mesemna con RTR.
2: Ad ogni momento, asce Gheorghine anche con vus, trascola mesemna. Salù, mensa.

0: Dus giubilars cun status de prominent en nossa tara venza schon udeu al decurs de quella de meun. Il musicist Blick nasceu sozza vonciun contonza dil ballapeist della nazionale svizzera Nico Elvedi festivesce oz il 30 de settembre seu 30avel. A Chavusa conoscissi ci che Natalizio de vos gi del mese settembre l'hai sgratulato via radio. Saimo gi oz fossi flot Chavusa es fac quei aduras con ies formular online perché oz stienza gratula ad ignantire Shurma ne vende doccia un stocken 96 venza un pau dil tut. A quals giuvens ochons festivesche Livio Jäger a Prag jenats ent vrin dat in a constellazion de famiglia de Natalizi un pauet pi speciala dus fras can il medem gi Natalizi ein Buchjumalins ma ben sisons in ort lauter il giuven e il Matteo Caviezel ca sa festiva indigens seu fra Lucas contonge in important tirm en sia vetta cul jochavel anniversari. Restein en Surselva a Breil es la Elena Cavin che sa festiva il 29avel a Lags in fac princes culla Henrica Brunolt pi 80avel anniversari radun e en Engedin Alta a Sameden nuocala Cristina Valdecker Angelini cumplenesce il 90avel. A lu a la casa San Martin a Trun in a giubilara en su miez la Benedicta ca Thomas oriunda da Breil cull'alta viadicna da Navonta sis ons. Cica patraccia vida vus tots cun benen qual bi plaid gevis e il regal de musica tut quai dati lo scodina de vendelas 12 mesa cheu via RTR sco mincia gi es euras de spedipuspeina vi da deso.
1: La Cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: C'è il nome di ci è scienza per mettere a ci la numero 30 del mens settembre. 0820-2130. A sa mettere von chi vigna scalinati a mordio sinz sa de tons can natalizioz. 0820-2130.

0: Ja, buna menja schminau chi sto esser, ni sa ben ben esser in de quals set che nus ven sur niu posta cun auguris a scritt ca stiosa e celegra de nossa scadiola. Chi lascio credu tradi quella che io sul telefon la vendelina Caviezel, bienvenue vendelina a Villa.
1: Bienvenue. Io level gratulare mia cara Soro Relax, cao Cionto. A già tu, ma bien, una buona sanità, a tu qua chi sa, a nome della mia intera famiglia.
0: A qua è la Enrica,
1: Enrica
0: Brunolt. Brunolt, c'è un tons, venita o dalla lumnezia sa casa della bella foppa.
1: E bene.
0: O c'è un tesi preveuzi, c'è in tec festa.
1: Non vengo in giù la fiesta con il Ela. Io ma è giù o cionta, allora non si una bella fiesta insieme.
0: Ah, mi ricevi, in questo combinato in tic da compagnia.
1: Vedi, vedi, stavo lì.
0: Us Vendelina, era la sora, vus vens von dieci, con us vens spiegato con la musica, era fin la giubilara, era la sora gronda, la sora veglia, de plirs foriunza, era in strenche sora?
1: No, in cara. Una buonaccia, a dina stau.
0: Veva quittau delle sora dels Franz Pipins.
1: Di, Pipins, gente.
0: Ah, salù, esperienza, che la scadiola fa la sorpresa, il survec, silax, è il nome di voi, Vendelina?
1: Ingrazio, Fetch,
0: A din, Fetch BG, tocchi in altra ca?
1: Se miliont, adia.
0: Ste bene?
1: Ciao.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: plijé da Lombris, in hoi dati las nova mesa, Natalia, diler ei ae plijé da surprender, ne ve?
1: E min cegas, Adina.
0: Adina, alu, me rasci gartegia, in tecali tensiun non ci gartegia un guettais.
1: Ai, es un propi plain buonder, e... Mir sentiment dis de na, ma mir sentiment d'una tal cecciosa spense che acqui chatten iora schwel de lore drova que eternitäts o ed el sentiment di no chatten meiora e lore funziona que per que mir sentiment se ci per tu che radio non es usche al melder per que mir sentiment dis cingi no telefone per tas. Forse c'è X qualcun o tu tu ne penso, ah dai. Questa è la mia parola.
0: Non stanno con le cause? Non c'è solo messo in arrivo?
1: No, per il momento sono sente francs, non cerchiamo una propria roba fitch pitch, no? Quella è proprio minima.
0: Okay.
1: E quella su lette non funziona, non è proprio fitch bjers da queste robine pitch, e allora da qui la roba intera.
0: E quello sono in grone git, che ti das? No.
1: E non crei. Ma appunto, per 60 franchi non ne vuole insegnare, non c'è di dire. Forse loro scettere 150 guardanti.
0: Ascenso sono in tic, in direzione. Allora, siamo Emma, oggi di Palottas, Cazzettas.
1: Beh, precisa, non finiamo oggi bella ciaccia, ma bene, erano serie insieme con Enrico Florin. Volendo anche sapere del, c'è ci reso scea sia recept, c'è il cugino insieme al più gugendo. Ci vuole semplicemente ad una.
0: Sa ci che... Quei ominus florinei ha mai udito le sue cose.
1: Ecco,
0: è. Adina, fuscei al salis de caccia ieri sera. Stau simpatic. Ieri sera salidau, faccio complimenti, salidau la surselva che era radunata la mesa radonda. Simpatic. Lui.
1: Posso dire caffè?
0: Asciui, ha?
1: E mi c'è casa, è zuppi.
0: Lui, buona emissione, direzione pausa da MSG. Natalia, a vus, e Gergen Janke in event. Ciao, ciao, tocca alla prossima.

so, e lura essens eri vos all'ultim di della ciacciota da quest'an. E speres che vos as di un buon tempo, che vais giudia la compagnia, che vais podia implir le sglaceras e dos lori un buon ritorn a Cesa. E per to quals ci nos han comencer, forse figi bier con la ciaccia, o se vais lura der ciò vos pos. Giovis a tutti un bel mercoledì al microfono Natalia Diller. Buon di!

Katy Perry, Watch It Burn. Un di senza cecciosas, fusin di curius. Per quens metteins a usa lor da ciò in cerce da qualcosa fitch piccin ci fa besing, scio che da una grande quantità da questa una robina. Antil jackpot sono 60 francs e nos giovains in 6 minuti e mezzo.

0: Peter Maffay e Johannes Oerding, ein Leben ist nicht lang. E das Tempo uns giovains in der prossima Runde. Tschüsses.
1: Tschüsses.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikkis-wohnwelt.ch.
0: Ci sono uns giovains oz pront le giuste proposte. Qui sono ils treis Cevazins.
3: La chance funziona bene in grandi numeri. La chance è indicesa. La chance è variabile.
0: Mm-hmm. Dimena, non lo c'entra, vince, vince, cinque, trenta. E se, c'è vus conosci questa robina che nos cercains, forse ci grattaggia oz, nos cominciains. Erter Natalia, buon dì, c'è il telefono.
4: Ciao, la ruofre Margrippi, andino, Nadilia.
0: Buon dì.
4: E io di quot e knap cadaina da perlas potessi qua essere.
0: Mm-hmm. La cadaina da perlas, o è la uscina?
4: Ah, io vaina da craps.
0: Da craps? C'è per craps?
4: Hematit.
0: Aha.
4: A quel crap non.
0: Fijbel, fijbel. La ceragna da perles è però sia proposta e quella non cerca in zots però, Margrit.
4: Bien,
0: grazie Pitch, un bel dì.
4: Addio.
0: E noi continuiamo con la prossima proposta. RTR, buon dì, c'è il telefono.
5: Buon dì, ca Maria Vincent.
0: Buon dì, donna Maria. Con c'è proposta per voi?
5: Io sono il collegio qua per Ramongi, il radio Becker, il svelerin de radio, il radio svelerin.
0: Il svelerin de radio, ha, sì sì, fai quella traduzione simple.
5: Okay.
0: Vai però da mettere sulla lista, donna Maria.
5: Oh, posso, in altra grada.
0: Fitch, gente, grazie Fitch, un bel dì, addio. Nos continuiamo con la terza proposta, RTR, Gioce Ciosas.
6: Ciao Claudine Dermont, quindi.
0: Buongiorno, donna Claudine.
6: Io ho un problema con la onza.
0: La onza, mm-hmm. Si fa scegna per esempio, ha col croce.
6: Non le stocche, non le lisme, non le città con muste, non le sciocche. Soprattutto le onze, se...
0: Exact. E bei una singola nu fa obger sen cadrova qui massa e massa per ci dolore alla fin del squins appunto scucella dish socches e pullovers e tuot. Un'enza, buona proposta, non es però nerna qui ce nus cercians. Grazie, bitch, un bel dì, addia. No lo c'cient, vanc, vanc, cinc, trenta, ci ho inci un'idea per me. A sclinge in avent. RTR Natalia, buon dì.
7: Bien dì, che ho edu de suain.
0: Allegra.
7: Io dico los Buchstabs.
0: Ils Buchstabs. Mm-hmm.
7: Buchstabs. Yeah.
0: Un singolo non fa già sing, ma bus da quell'ora silbes, plates, frases ed inter text. Yeah. Ils Buchstabs. Yeah. Vem sulla lista doni melda. Nerna qui c'è Cercians. Grazie, Fitch, in bel dì. Addio.
7: Ciao.
0: Ci ho in cella cingevole proposta per oz, non lo c'è in 20-25-30. Una persona può ence prover be curagi. Nu pere ad essere il cas. Ma vain, l'ora fininza ozco. Metains derciotes francs antil jackpot e giovains da mem per zatenta.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nikkis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikkis-wohnwelt.ch.
0: E qual Ciausas posi tutt'una tradir? Quei che nos cercians is enche bger pü pitchen co quelles propostas che nos vains u sudia. Bruno Mars, just the way you are. In 30 minutes, les dish.

Offenbach con Head, Shoulders, Knees and Toes in 3 minuti dopo le novità. Questa è nuova musica di Ray Garvey, Rivers.

0: Las novitats der RTR.
1: I dat de resistenza contra la serrada della scuola sen la vischnanca de scuol ed in Germania dat i razzia sen contra els Hells Angels. E les dies al microfono e Florian Mon, bendi. La vischnanca de scuol vuol serrar la scuola seftane e terraspes in l'onda scuola 2028-29. Contra questa decisione vien fagge recurs avant drecira superiore del Grischun, cui conferma la drecira sin du monde da RTR. Met settembre alla suprastanza de scuol orientale popolazione che le due scuole vengono serradas, qui hat regions finanziales, per cui che il dombo de scolars se reducesce ad in plific. La gazette gratuita BLBN dat im opplen fin la fin de quest'on. Les entrades entras inserats sein se reducides. Ils costs per reparte la gazette bilingues augmentats e la populazione pli giufne aia in autra cultura de leger, argumentesce la chiasa editura responsable. La gazette BLBN è venida fondata il 1978 per porgere in alternativa alla prosida existente e per promuovere la convivenza delle due lingue a Vienna. In Germania ed altri paesi europei, dati attualmente razzia incontro in reit de lava de Ners. Tenor informazioni della polizia, sein passa mille persone in azione e 50 obiecti vengono perquiriti. Ulteriori azioni de polizia dati in la Belgia, la Bulgaria ed il paese Bas, e con l'agentura de novità DPA report su drizia le razzia incontro il Hells Angels e le inquisizioni sono cominciate avant 4 ons. Questo entra in 6 team con passa 100 partecipanti a Duisburg. Il costruttore di avions Boeing da stia producire els jets della prossima generazione per la Navy americana. Ciò che il Ministero della Difensione del Stati Uniti comunicesce ha l'incumbenza in valita da passa 20 miliardi di dollari. Con il nuovo jet Toenils FA-12 venire implazzati. Boeing ha già avanti non sovvenì l'incumbenza di producire avions de combat per l'aviatica militare americana.
0: La meteo.
1: Il dì comincia nel sit per parte coverde nel resto del centun splendore di alla demone del sole. Il resto ciaut con fine 28 gradi quira. Le dievdie se cuvire il cielo nel decorso del dì ed incontra sair dati ciao e la plievdie. Ed il venerdì dati

La Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Per questa canzone ho meldet dit pel video di questa canzone. Hola, allora, qui Stefna, ho meldet dit lefne passida. Ergi Stencia guadagnò un Video Music Award.

0: Matafix con Becca a City Life, ed is las 10:15.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Durant il mese di settembre, vain nus podim prendere a conoscere Enrico Florin e sia passion del cuginiere. Ellen so raccontò de sia experiments culinari, se non ce l'ho semplicemente provare qualcosa, de sia mod per fare salamure de sul vagina, c'è il gel all'orer ein, per ce l'ho tu dan un po' sentiments de ciace e de sia avventures conir a fer comischuns. Ed è, da loro podire fare la visita a Enrico e Sidona Flavia, ed allora voglio sapere che ci sono i simpli recepti che funzionano ad una.
2: Spaghetti. Qua vengono tutte le dose, qua fanno differenti varianti. Sosa di safran con chanterelles, o con carbonara.
3: Carbonara con o senza grana?
2: Con.
0: Hai, e quei era allora schon per me un po' un indizio che la c'è da fare di Enrico Florin è vaira svizzera. Ma il più ferm dei è quell'ora badò corcigiava per la sosa prediletta tirsa il spaghetti. Non dice meo dia ci si può fare uscire, ma te lì una volta.
2: Con sosa da tomata, con taglia in quadri in servola. A brasgioia, con le cigole insieme. E loro studiò con la sosa di tomata, con tomatine stratuite. E loro mettono passare il piper, per il gusto, si è sminciato in painata.
0: Spaghetti con sosa di tomate e servola, un dei mangiers prediletti dotter Enrico Florin. E spero il spaghetti, Enrico loro era in un dessert prediletto, erce non è niente che proprio quel del duc.
2: Una cremina con mascarpone, Latte Milch e den Spruz Air Cognac.
0: Dimena, se vos nu savais oz fer che fer de gentir, per che noi not fer spaghetti con sosa de tomates e servola e del dessert tiers ans o ricolore ergiste giù. Simpel, ma bun, e con quis dessert finins allora nostra serie con Enrico Florin de Sameden, da più de del cetai su sin rtr.ch e è di gente nota grazie a Fici Rico che de podienir a fer la visita. Ed era grandioso.

0: Elton John, Crocodile Rock. Ed è una voce per crocodiles, ma ben altre bestie. Adesso arrivò il dì dell'ultima annuncia per la preda 2026.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grisuna, gkb.ch.
0: E se, il tasso non venga non so se sovens, ma quei dottotune all'uno l'altro ci va forse a ciaccia da tas. Perciò di meno ha dare la chance a questa persona di guadagnare la patente per l'ancivain. Ci ho sluppato un tas e crevi da vus. Devi un telefono ed annunci il ciacedere o la ciacedere ci ha sluppato questo tas per riversi con l'ultima persona anche il pot per la concorrenza della patente. 0800 20 25 30.

0: sia con Give Me Love. E sa vais chi? Io do telefons per il TAS. E del telefon es was il Elias Casanova da Siat. Buon di.
1: Buon di.
0: El pudess in sede fatta an uns cer duas TAS. Also quiccia el foc hati schon fici una bella istorgia. El on epes vese er schluppetto in TAS.
1: Exact. Aber io non so quel size come frase, tau il Livio.
0: Also il TAS del Livio veng di mene nomino, also er il Livio scuccia ceder. C'è cura in ua scuess quel capito con cui stas?
1: Il Livio ha settato in TAS il 23 de settembre, la sera de mezzo las 8, sul territorio de Siat a Prada.
0: E c'è as fa usa conosce in TAS, mangiais vos quel?
1: No, non è una buona cosa. Io faccio il pure, io sono letto che da che ci sono 70 anni, per cui meno se mi ci sono 70 anni, sco è la solita.
0: E la pellizza ti hai mai in quella?
1: Mezzo fondo, sono un po' in quella, ma quella prende la bocca, non si mette la città e la città della Gigia Lolp, e lui prende la pittura schleu, non che buon tonto rosso,
0: e
1: poi in rosso grande.
0: Tip top. Oggi ci do allora forse già non c'è una pellizza, ma in mince cas il TAS è di me er nomino quel del Livio. Grazie Figelies per il telefono, va un grande piacere.
1: Grazie a lei.
0: E allora tniens al polis, forse ci grattaggia c'è il Livio guadagna grazie al TAS la patente per l'ancivain. Un bel dì ince e grazie per il telefono.
1: Madame Main, grazie.
2: La preda presentata alla Banca Centonale Grigiuna. GKB.ch

0: Patent Ochsner con Fischer Weingens de Sündes.
1: Il Gelender.
0: Una saira dramatica es aspetta oz a cuira. Ein tila postremise a cuira podes es irretelir il giu e auditiv del roman Radio Nacht. Ed es un tötsch che veng presentò di un autor ucranais e di un terio polac. Veng cogliede la lingua, contun e ritmus ed o usce un experiment de musica. E ciò quei turno è interessant per vus, l'ora vais ad esser questa saira alle 7:30 e la postremise a cuira l'entregia costa 35 francs. E allora fissiamo in città di Mem, a scuola, in l'hotel Bella Valle, il prossimo caffè rumenge, qui l'insmezzi alle 10. E allora vissiamo in una prelezione e discussione con la poetessa Jessica Zuan. Per quella vissiamo però ad essere un po' in più da lungo da vento, vissiamo ad essere a Ginevra, in l'università, a cominciare alle 12:15.
1: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: Ed oggi tocco Impuls sur della quietezza de Madeleine Manitsch.
2: Sco formatura professionale e la cira sogno involvada en ils examens finals di imprendisati. De curt aio sogno in bire sun. Duas imprendistas han dice mi che oggi calmau elas durant lur examen. E quai, malgrat che oai accompagnau ed observau elas durant 4 ures a mese. Se ve transmetter uaus en ina tala situaziun ai per mai indils pli bials compliments. Perce se vens encoge liau per entras il feedback de mes congestions cei che mie presenza cajuna. Denton son era jau buadina la persona la pli ruasaivla. Ai dat moments nua che miu ciao ai plein patrats e meme bia cuore tras miu intern. Lustos io di consciente meine memezze, calma, lei ponderat io ciuvi clara mein. Se vens trove nianc bia, tre profund flat, in sich aua, ciun minutes ruaus, aua la fenestra, stas in ina comba, fa orazion, nitet la in a biala canzun. Exakt quels pins moments mette mes betrats buspei an urden a daten forze per i vina von. Staru a saival, sto vini exercitau. E quoi fecio? Mince di.

T-Rex con Hot Love in 7 minuti les 11. E se vuole le 11 si occupano con un tema un po' più sensibile, nempe con l'abort. Consigliazione? Dunque, per questa tematica. Ma scu funziona o c'è una consigliazione? Ci do risposta, quello di se vuole le 11.

0: Las novitats der RTR.
1: I dat resistenza contro la serrada da scuola sen la vischnanca da scuol ed il Tessin vuol disterdiare la popolazione delle premie della Casa de Malsauns. I les endis al microfono è Florian Mon. Bendì. La vischnanca da scuol vuol serrare la scuola saftane Terraspes in l'onda scuola 2028-29. Contro questa decisione viene fatta ricorso avanti direttiva superiore del Grigion, che conferma la direttiva sin do mondo da RTR. Mezzo settembre alla superstanza da scuola orientale popolazione che le due scuole vengono serrate, che ha ragioni finanziali e per cui il numero di scolari e scolari si riduce ad in più fecci. In il Tessin, in les premies per les cassas de Malsauns fidiautas, in media paien ins passa 500 francs il mais. Per disterdiar la populaziun, mette il centun pass per pass in vigur duas iniziatives, che venides acceptades avanti non. Per l'inne, duen les premies venir tratjes giu cumpleinemoin de la taia, a per l'autra ne duen negin paiar d'applica 10% de sies entrades per les premies. Ja lauteron do in redund 8.000 persunas de pli profitada las mesiras, cure che totes en implementadas pudessen passa 200.000 persunas profitar. Tutti gli studenti e le studenti dell'Unione Europea paiono nel futuro per il medem per studiare all'Università Svizzera con persone della Svizzera. Il Consiglio del Centuns ha approvato questa parte delle contattive con l'UE, avanti corte avevano le università alzate le tasse per studenti dell'exterior sin il tridobel, per compensare la riduzione di entrate che danno tra le poche contribuzioni federali. La Confederazione surpeia durante 4 anni la larga finanziale che questa decisione cresce per le università. Sentre passa vegnons an els ultims soldats americans abandonà l'Iraq, qua annuncia il Ministeri de Defensiun American. Il Davos de Zeni all'armada combatti contro la milizia terroristica Stat Islamic. De nou comunicazione del militare american sei la region per la retraccia che seien di success e batti i IS en la region. Els ultims anys en anc war 2500 soldats americans stats en l'Iraq.
2: La meteo.
1: Il di comincia nel sit per part couvert e nel resto c'è un splendore di alla demo nel soleil. Il resto c'è un confine 28 gradi a quira. La dievgia si covira il cielo nel decorso del di e di conto saire dati c'è e la plievgia. Ed il venerdì dati aura variabile e local ma in plovi.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione quira tra Antresfreganz e Bogni Ragazza e Colonnas.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Un plus o duas stricins blufs sul test de gravidenza. Una gravidenza na planisida. Per una parte las duones un bel moment erscher es

I davent la domanda «Scu in avent?». Ma c'è influenzesce insomma usce una decisione e c'è drove una donna per cedere le risposte per ella svessa. Precis quei trattensos anche la prossima mezz'ora al microfono per voi Natalia Diller. Belce vos stais in nostra compagnia.

0: Con John Lennon ed Imagine es et ventolas undes e mezz, o sche es et temperlas novitets con Florian Mon.
1: La vischnanca de scuol vuol serrar las scolas aftane terraspes in l'onda scola 2028-2029. Contra questa decisione vil fait recurs davant drittiera superiore del Grischun, che conferma la drittiera sin domanda da der TR. La polizia ha accettato Schmitten in una donna morta in un auto, in questo connesso è il suo arrestato in nome Valbella. Il verstiz wie dell'auto indicesce in delict de mazzamento. Tutti gli studenti e le studenti sorda l'Unione Europea paiono nel futuro per spiel medem per studiare all'Università Svizzera sco persone della Svizzera. Il Cusedl Stientunz ha approvato questa parte delle contrattive con l'UE.
2: La meteo presentata la prosenectute consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la veia decna informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: La meteo è per il momento un po' in lungo rosa e tutti una giodainza qui era il seve mezzi splendore nempe per grande parte del sull'aglio. In tu ecce a poco dir un pervels de nuvles. Il termometer muos a cuira ence d'una belse ed agreabels 27 gros. La giovge a scovira al cielo replen plemet durend il di e versaira poco da fatta plover co elo.
3: Vias e traffic.
0: E sulla A13 in direzione cuira, 30 sarganz e buon ragazzo, o quei colonnes.

Eras Ramazzotti con la Tina Turner, Cose della vita. Il settembre va a fin, le giunts d'Alp di Mena. Geras sun già stergides, ma in per festes de stergides docque encia e con qui essens ergiste ter il tema. Questa d'una un bellezza eveniment, in uce vaces, cevres, besce, vingio d'Alp sun decoredes con florse, plumpes e cecino tuce tuatiers e nus volains fuzair quales festes orde vos ulz. O melder dit, orde vos objektiv. Per quei volains nus vossas più belles fotografies delas cergides d'Alp. Ische vostra mitteis vossas fotografies a nus, l'ura weiss la chance de guadagnir un cool premi sponsorizo. Un abonnement de cergiul d'Alp. El formulier per as participert cetais vostra nus online sun rtr.ch la er la survista ce festas d'Alp ci spettenencia.

Pink con Walk Me Home in 8 minuti les 12. La docque il magazzin e torno a raderci les 12 e mezzo per le gratulazioni. Mio nome Natalia Diller, fin più tard.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Domandas avertas, promozion da musica e mengepag da ners e la libertà prevlosa in dus rodas e del motor, nos temas las proximas minutas. La Plaza Aviatica de Sameden, anche degna bleras domandas avertas in una lunga storia con turbulenzas. La promozion da giuventecna e musica, i mancenits daners usceci dat dissonanzas per da plesustin vin combattia a Berna.
2: Gest cun tons problems che nus vaine o scule giuventetna che è dina da pli per sula e quae si gir in investizion che sa paga pliras gadas sin faila.
1: La fascinazione libertat sin dus rodes ed in motor.
3: Stucke Freiheit. Freiheit ist einfach, ja, ist Freiheit, ja.
4: Freiheit.
5: Ich fühle mich wirklich frei.
6: Ja, ist halt Freiheit. Es ist, ja, Freiheit eigentlich.
1: La reportage di Eir Kuntöf, allora più tard, an il magazzin. Avant, ans facentais con scuol e las scolas ci la soprastanza comunale o decidia da sarar, bec contentevel è il verdict dell'opposizione, cosa vi importo plogn, tra la dercera. Bel is es az informetz con Nox, al microfon, Doni Poltera. Ci dat resistenza contro la decisione della soprastanza comunale della scuola era schon nie annunzia la sera d'informazione. Cin sera la scuola sarà la scuola della fraktions Ftan e Tarasp, se on la scuola Vanciocci, Vancenov. O se nie faci pass contro la decisione, vin faci recurs della tercera superiora di Grischun. E li ustuzeios quels details.
7: Mitte September aveva la soprastanza della scuola orientale la popolazione che dus da tot in tot 5 scuole sul territorio della scuola vengono serrate. Scolars da Tarasp dessen in futuri da scuola a Sent, scolars da Ftan a Dardez, sco terza scuola resta quella scuola. Dus motivi aveva la soprastanza presentata per la decisione de fusion. Es fece quind con un quart de main scolares e scolars fin il 2034 e disposto a sparniare don 900.000 francs l'on. Alla radunanza comunale aveva bedat votum scunter ils plans della soprastanza.
1: A Valbella o la polizia arrestò un uomo che o probabilmente mazzò una signora. Le novità con Maria Fieli.
8: Scola polizia scriva, aia era la domenica città in aduna morta in un auto in la Vishnanka da Schmitten. Per la donna si attractia di una signora che vivi a Falera. Il sfastiz vide l'auto ha un indicia in delict da ammazzamento. Per il culpabile suspecta si attractia di un tudesc da 36 anni che vive a Valbella. Per la perquisizione da sia casa ha la polizia città rauba che tuccia l'unfrenda. La Procura Pubblica ha avert in inquisizione penale per via d'ammazzamento intenzionale an contro l'um.
1: Fundar una firma che pare d'esser an il trend, che mostra in casa le cifre.
8: Quest'on ha in Svizzera da usce bleres nuove interpreses sco anc mai. In il register da commerci sein in tut prest 42.000 nuove interpreses sa registrades. Quai saia in record e muntia ad in plus da 2,1% comparaia con l'on avant. Tenor comunicazione dall'Institut per Interpreses Giuffnes saia il dumber da fondazions consunt cresci en il Tessin, a Turic aia dentanta in zig pipaukes fondazions geang l'on avant. In Germania et autres paiais europeics dati actualmein razzias encuntri in arraet da lava danis. Tenor informazions della polizia seien in tut passa 1000 persones in aktion, passa 100 objekts vengen perquits. Sper la Germania an liu aktions in la Belgia, la Bulgaria ed els Pajais Bas. Sco l'agentura de novitas tudescia DPA rapporta, sadrizia la razia incontri els Hells Angels, les inquisizions

0: Ultims ons en anguar 2.500 soldats americans stats en l'Iraq.
1: En oxigens til sport, vo dec til tennis.
0: La giocatura svizzera Victoria Golubic ha domagnato in prima ronda del turnier da WTA 1000 a Peking. La turicaisa ha guadagnato contro l'americana Elvina Kalieva con 6-3 e 6-1. In la prossima ronda affronta Golubic con Peyton Stearns, Pushpes in una contrahenta del Stadis Uniz.
2: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Il TÜV, il veicolo ci sta per libertà, forza e per crisi da midlife e c'è Frank er Adrenalin, ma er Privel.
3: Motorradfahrer ist förderlicher wie Autofahrer. Einfach aufpassen, Abstand halten zum Vordermann, normal fahren oder nur das, was man kann fahren, sage ich mal. Aber es ist gefährlicher.
1: Nossa Reportage, ci la genera plet ils enthusiasts. Enthusiasmar la giuventecina con musica. Si vede di Jones dati il programma Giuventecina e Musica e di Manchen ils Daniers. In mozion a Berna des Osagidar Daneir tiz a fe tiz Daneirs ci dovra. E la Plaza Aviatica da Sameden è un progetto che oggi da Vosons gira da combattere con contravent, turbulenzas e ci ves prest gira in crash. Ossa, ins les ancever con biegir or l'infrastruttura, ma è dat anche degna l'eras domondas. Nines domondas avertas dati punto ora, che la è per legna scucciala è, e per la seconda è mumanchon prest senza domondas.
2: La meteo.
0: Oggi stati per gronda parte aura sui aiva, con sunt e nel tuiec potessi den tant dar in cins nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Cuira e 19 grads a Sameden.
1: La renovazione della Plaza Aviatica a Sameden des Ancever in una prima fase schon Ion Civigny. Ir è stata la conferenza Plaza Aviatica della organizzazione Portadra, la Infra. Tirs er per RTR Florin Juan, in cui ci dat anche diverse domande aperte lanz in discorso sur Londra. Florin, c'è o la conferenza Plaza Aviatica speritz punto ordinaris schiank discoria ir?
4: Ma spereba las investiziums planisedes de circa 7,5 milions francs per l'Ancivegn, sur del plan del dret de vugerci dispendent davent al Tribunal Federal. Questo implante Cornel Wittmer de Schamf, el cidera fin da fin dell'an passò in la commissione sindicatoria dell'Infra ed oz in quella della Vigineccia de Schamf. El vava inoltre il plant a riguardo il dret de vuger, perché c'è la missiva della votazione dell'an passò in Ege d'Ignota, non era tenorel equilibrata. Per la votazione giava che per credits e garanzie da totale 58 milioni francs per la rinnovazione della Plaza Aviatica a Sameden.
1: E che significa cosa che per la planificazione della Plaza Aviatica a Sameden?
4: Ma quella è sbloccata. Senza una decisione del Tribunal Federal non può avere una RAPS dalle Vigineccie e senza RAPS non può l'infraferire in avanti con la planificazione per rinnovare la Plaza Aviatica a Sameden. Ma scuccia il presidente della Commissione Administrativa dell'Infra, Mario Cavigelli, ha detto durante la centena che speresce che i due in quest'anno nuove del Tribunal Federal. Il budget 2027 fa per quel quint che il Tribunal Federal decida a favore dell'Infra e ci potesse loro cominciare con la fabbrica scuplanizzò l'Ancivin.
1: Che osa, in a turbulenze dat plesas turbulenze san connex con la Plaza Aviatica in second plogn, in plogn da survigilazione della Commissione Sindicatoria da Schamf ai Canton Grigion, che osa, cocun kel?
4: Ma il Canton Grigion ha in sé osa refusò una seconda volta la domanda della Commissione Sindicatoria da Schamf. Il plant pretendava che il Canton Grigion controlla i scooters dell'Infra. Tenora Commissione Sindicatoria da Schamf e già l'Infra nempe faccio balz sur tutti le contabilità di ultimi anni. Per esempio, non sapete che d'una na c'è ci discapitò precis culs 6,5 milioni francs che le Vigineccie dell'Inge d'Ignota vavan paio dal 2017 all'Infra. Per il presidente della conferenza Plaza Aviatica, Claudio Dietrich, sai la cosa uossa con questa decisione evasa. Nus venza però contactò alla Commissione Sindicatoria de Schamf, però els nu volessen per il momento pigliare posizione.
1: Grazie a Fitch, Florin Jun, per le explicazioni. C'è già capito ben avanti con il progetto di rinnovazione della piazza aviatica a Sameden con RTR e Sardegna

0: las gratulaziuns.
1: Presentar el bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Com ger wunsch tris la posa de mezzdin nos vant en chudie John Newman con Love Me Again e doche is a l'ora 22 de gemets. Mio nom Natalia Diller, nos gratula in zuasa. E nos gratulains al Livio Jäger de Prachienaz ci festaggia sia ocevel anniversari per el doque quista gratulazion. Ciar Livio, per tes ottavel cumplion ad Giavijain tot il bun, bler succes cun giovar ad unihockey e bler plagiar cun tot quai ce fast. Fa una bella festina cun tot tes cumpons. Fin beim bot, ciar saluts, Mima Corina, Pin Stefan, con Pin Sandro e Dario, sco er nona e nonno. E nostre lines, musica rumencia pel Livio ils Diabolics col Cowboy Grigionais.

Ils diabolics cowboy grigiunais. Per gratulir a Livio Jäger de Prachianaz ci festagge sia ocevel anniversari. L'ora vainza co duas gratulaziuns per duas giubilars. Sun frers ides il Matiu Caviezel de Vrin ci festagge il undecevel ed il Lucas Caviezel de Vrin ci festagge sia desdocevel anniversari. La prima gratulazione torna allora uscì per els duas. Car Lucas, nus, bab, mumma e tes frars Levin, Dario e Matiu lesen fec bugen gratulà a ti sin tiu rociavel natalezi. En grazie al fec per tiu grond engagi mince gi sin menagi. Ti veng suenter lavur e gides a nus a fa fein ni cun grascia, fa solenna e in stalla. Ti has podiu il prim plaz de sità dil nachwuchs am eidgenössischen Aquera. Nus eschsen fec los sintai e gevijain vinavon tut mo il bien per tiu futur e tiu viadi che ti fas. Car Matiu, nus, bab, mumma, tes frars Lucas, Levin e Dario, gevijain era a ti tut mo il bien sin tiu indejavel natalezi. Fai vinavon us con la musica, con plager e con la scola della ciunavla classe. Per vos dus, stai seuns ed engraziel a vos per mince agit. E l'otra gratulazione? Nus gratulain a vos dos cars e gevijain mo il bien. A ti, Lucas, sintiu rociavel anniversari e a ti, Matiu, sintie indejavel anniversari. Stai vinavon a sci cars sco vos esses. Salitz, Tat, onda Cornelia e Stephanie, onda Cloti, cun auc Toni ed auc Armin. Musica de Traufer, doque pels duas jubilars de Vrin. Traufer cun Traktor.

Taraufer Contractor und Schäving feste Jo Vrintels Friers Matthieu Kaviezel e Lukas Kaviezel. Matthieu che festaggia l'unde Schävel e il Lukas Ozie desdo Schävel Anniversari. Loro vanno una gratulazione per la Elena Cavegna de Barail e la festaggia si avvance no Vivel. Cara Elena, nos gratulain a ti de tot cor sintiu vancenovavel na telezi. Nos divijain a ti tot mo bien per tiu futur, sur tot buna sanedat. Resta sco ti eis, a scia vai nos fec bugentai. Biars bunets de tot ils cavengs de la casa plata furada de Braille. Stevie Wonder, con Happy Birthday, doque per la Elena Cavegna.

Il happy birthday de Stevie Wonder. Oz be per le Elena Cavende. Brail ci festaggia sia 29 anniversari. L'ora da quina gratulazione ci vo a Lax, lo es scritt. A Lax festivescia Heinrich Brunold Oz siu 80 gi de nascenza. Ties amicis e tes amicis del cormische dau de Lax gratulation de cor. Gevischen in bigi de fiasta e s'allegren si la proxima sentupada. In der Schäter leinse ergüste il cormische dau de Lax con il schneck ed il pulain.

0: Il cormischerauda lax con il schneck ed il pulain. Gratulazions musicales per la Enrique Brunold de Lax. Ella festaggia si 80 anniversari e la Vendelina Caviezel de Vella ha telefonò a Zimbunura per la scher trameter alla giubilare Enrique la cupina.
1: Io levo gratulà mia cara sora Lax, cao cionto. A già tu, ma bien, una buona sanità, a tu che chi sa, in nome della mia intera famiglia. Non vengo in giù la fiesta con ella, io ma è giù, ho cianta, allora vengo giù in via la fiesta insieme.
0: E allora mencia sapere ince il regalin de RTR, qual metanzi in posta e qual vest l'ora di arrivare ils prossims dis. Continuando con la prossima gratulazione, quella è per la Cristina Valdecker Angelini de Semiden. Ella festaggia sia nonentivel anniversari. Ciara Cristina, nonentons esch tu una bella età, esch in in quella età po amo esser activ e tor pro alla vita da mince di, l'ora es quai stupend. Adonta c'è Cristina Nuvezza più bain, as partecipesce ella jend als arrangements ed alles occurrences c'ien lö suvent alla tmura da tempats promulins a Samiden. Nus divijain alla giubilara sandà, forza, discurs animats e blers alle greivels moments il nov on de vita. Oz feina festa e fein viva insembel. Nesa, Peter, Mirko e Vera. E per la Cristina pudenza tedler il cor viril engedina bassa con il comune in silenzio.

Il Cor Viril Engiadina Bassa, il Comün in Silenzi per Cristina Waldecker Angelini Sameden, ella può oggi festeggiarsi non è intivel anniversari. In 5 minuti l'una è Yves Ussel, le linee del telefono, se vuoi solo gratulare con un spontan, l'ora di un telefono 0800 20 25 30, e tu scegli è possibile di scrivere in WhatsApp 079 200 70 07.

0: Céline Dion, because you loved me. Al telefon is usa la Annaletta Cuaret. Allegra, meinsch?
1: Allegra.
0: I nu podens trametter gratulazions d'anniversari.
1: Elles gratulare a nostra mamma, Serena Cuaret, per ses anniversari, Giovisal Blera Fortuna, e di grazie per tutto ciò che la fa per noi, e qua in nome di noi tutti, a tutta la famiglia, si dice.
0: E es fa 18 c'è festa o la fin d'efna?
1: No, no, 8.
0: 8 veng fat festa, con torta e balloons e tocce ci tocce tiers.
1: Balloons non vaine, ma mia sora fa torta e mamma è fat una torta.
0: Also torta es in vince cas d'intorn per la Serena.
1: Sì.
0: Super. Nus tad lein so reren c'è musica per fer festa, ils Francis de Chlin, di Oberkrainer kommen. Grazie fitch pel telefon e in quel caso una bella festa.
1: Grazie, scelte mai. Adia.

Un bel schott ist das Francis de Tschlin, die Oberkreiner kommen. Bein zet lo per gratulier alla sereina quaret de la vin, ci festaggia sia 73esivel anniversari. L'ora es mi da inscrit una gratulazion. De cor, tanti auguri a nostra cera, mamma e nona Ursulina Gianotti de Castassegna ci accomplisce oz sia 87esivel anniversari. De tuot cor, ils ties chers, de Kunter e de Lönch.

0: E nus gians per la prossima gratulazione a Sameden, da d'una Natalia a l'altra Natalia. Natalia Trombetta is al telefon. Buondì Natalia.
1: Allegra mangi, donna Natalia.
0: E allora, ci potrebbe gratulare oggi?
1: Ma non l'hai niente gratulare a nostro vagin, a Denil Cantieni, che festivesse oggi il 92 anniversario. Non te l'hai avvisato da tuo cuore, plena fortuna, sanità e contentezza, e che el ed Erika, se donna, possono mai dare plena ore, assemble ora sul banchino in compagnia da noi tutti qui del quartiere.
0: E allora restiamo musicali, ma oggi stiamo a Sameden, nostro cor mix a Sameden con il Böscher Rumänsch, sperando che fanno un piacere al giubilar.
1: E penso da bain, sì.
0: Allora, te l'hanno detto, fisco gentil, Böscher Rumänsch, grazie per il telefono e bel seve mezzodì.
1: Grazie, era della. Arrivai, grazie, addio.

Il Cormix de Semeden, il Bösch Rumänsch per Emil Cantieni de Semeden, ci festaggi il 92° anniversari. Ed ecco, surfni una gratulazione via WhatsApp, quella è per la Yolanda Beard a Kumbel. Per ella è scritto quisco. Cordiale gratulazione a ti, cara Jolli, sinti si sont ciunavel onde nascenche. Tut bi e bien, ora von tut buna sanedat. Pil avenir, cleč e bia bials moments. Gauda tiu dida fiasta in viva sintai fagiain in tec plitart. Tot quai gia vija a ti, Rosvita.

Hudson Stone, Overthinker, ed es precis lunedì in quart. La prossima gratulazione es arrivata via WhatsApp cotter me. A Razzin, festivesce nos Beadia, naira che druvi siu ociavel on. Tat e tata da trun, gratulation e javischen tut bien. Gronde strocle e bunetz.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous. L'univers is a sto. Gratulazions non ho capito un giunas e per quei gesti trains in cescelt la buscia per bons del bon ingerin e quels vem oz terla serena quaret de lavin ci festaggia si a 73 vel anniversari.
1: RTL, las gratulazions.
0: Ci vediamo a tutti in belle pacifiche a mezzodì. Al microfono per voi era Natalia Din Diller. Fin la prossima.
2: Il suente mesdì da RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura di musica, Braida Janette.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Vischnanca da Schmitten ei da in der Ligt da Mazzament. La polizia ha arresta il culpabel suspecta. Ed anche mai ha in Svizzera da usche bleres noves interpreses sco quest on. Ieles duas, per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. A Valbella ha la polizia arresta in ca probablemein mazzà in adunna. Sco la polizia scriva, aia ella la domenica città in adunna morta en in auto en la Vischnanca da Schmitten. Tra la donna sa tractia di una signora ca vivi a Falera. Il sfastiz vida l'auto ein indicia in delict da mazzament. Tar il culpabel suspecta sa tractia di un tudesc da 36 ans che viva a Valbella. In sia casa ha la polizia durante l'examinazione c'è la roba che tuccia l'unfrenda. Da wart il motiv del delict na dati anche na gines informazions. Schintera Trembel Gräf vesta cagionar dons vida edificis, duan totils proprietaris d'edificis in Svizzera paiar comunabla main in a part della reconstruzion. Quai a proponi il Cussel federal. Il Parlament na vuol dentanza varna gota quai. Su entre il Cussel des Chantuns a era il Cussel nazional refusa la proposta e con quai e la definitiva main giut maisa. In obbligatori da assicurare edifici scontro dons da terra trembels na dati in Svizzera vec. Tenor la Confederazione ha in bevar 15% dei edifici in tale assicuranza. Quest on ha in Svizzera da usche bleres noves interpreses sco anc mai. En il registro da commerci sein en tut prest 42.000 noves interpreses registrades. Quai saia in record e muntia ad in plus da 2,1% compare il jahr con l'on avant. Tenor comunicazione da l'Institut per Interpreses Giufnes saia il dumber da Fundazions Consund Cresci en il Tessin, a Turic aia den tanta in zig pipaukes Fundazions gang l'on avant. Su enterplique venge ons an ils ultims soldats americans abandonà l'Iraq. Quai ha annunzia il Ministeri da Defensiun American. Con quai finescen las acciuns americanas en il paiais, cam per part procura per blera critica. Tranter auter, an els americans cupicia il regent anterior Saddam Hussein e combatti contra la milizia terroristica Stadi Islamic IS. Tenor comunicazione dal militar american sia la ragion per la retraccia che els ING success e batti l'IS in la region. Ils ultims ons erano quar 2.500 soldats americans stats in l'Iraq.
2: La meteo.
1: Pot stati per gronda part aura sugliaiva, con sond en il tuiec podes identantar in cins nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira e 19 grads a Sameden.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna data. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la vischnanca da Schmitten ai da in delict da mazzament. La polizia ha arrestà il culpabel suspectà. E pliev da ferma a procurà per inundaziuns en la Francia e la Spagna. E las trais per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. A Valbella ha la polizia arrestà in che probabilmente mazzà in adunna. Sco la polizia scriva, aia ella la domenica c'età in adunna morta in un auto in la vischnanca da Schmitten. Per la donna si tratta di una signora che vivì a Falera. Il festiz vide l'auto ha un indicia in delict da mazzamento. Per il culpabile suspecta si tratta di un tudesc da 36 anni che vive a Valbella. In sia casa, aia la polizia durante l'examinazione c'età rauba che tuccia l'umfrenda. Da vart il motiv del delict na date anche nagines informaziuns. Schintera trembel gref vesta cajunar dons vida edificis, du ein totils proprietaris d'edificis in Svizzera paiar comunabla main in a part della reconstruktion. Quai a proponi il Cussel federal. Il Parlament na vuldentanza varna gutta quai, su entre il Cussel das Chantuns, a era il Cussel national refusa la proposta, e con quai e era definitiva main giut maisa. In obbligatori da assicurar edifici scunter dons da terra trembels na date in Svizzera vec. Tenor la Confederazione, ein bevar 15% als edifici in a tala assicuranza. Pliev già ferma a procurà per inundaziuns en il sit della Francia. Consunt per tuciades sa in las regiuns Gach e Hérault. Qua a Meteo France proclamà il scalim d'avertiment del pi alt, scolas e vies an per part stuivenir serades. Era en il nord-ost della Spagna an malauras procurà per inundaziuns, quae consunt en la region Catalunya. In la città di Barcellona è il traffic pubblico per via della pliavgia ferma per part resta aeri. Tenor la protezione civile spagnola na duaia ot spec pli plover in la region, già da maon podes dentant puspedar malauras. Ed anc tarina novitat dal hockey singlatsch. Per la nazionale svizzera delle Dunes alla Women's Euro Hockey Tour comenzà con in aterada. Elles han pers contra la Svezia con 0-5. Sca proxim dat la Svizzera il venerdì contra la Finlanda.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda part aura su Jeiva, con sunt en il tuiec pudesse den tantar in cins nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Guira e 19 grads a Sameden.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR. Uns cubridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Vischnanca da Schmitten ei da in Delikt da Mazzament. La polizia a arrestà il culpabel suspectà. E Plievge Ferma a procurà per inundazions en la Francia e la Spagna. Jeles Quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A Valbella ha la polizia arrestà in che probabilmente mazzà in adunna. Scola polizia scriva, aia ella la domenica c'è in adunna morta in un auto in la Vischnanca da Schmitten. Per la donna si tratta di una signora che vive a Falera. Il verstiz wie l'auto ein indicia in delict da mazzament. Der il culpabel suspecta sa tracte din Tudesch da 36 ons che viva a Valbella. En sia casa ai alla polizia durant l'examinazione c'è ta rauba che tuccia all'unfrenda. Da wart il motiv del delict na date anche na gines informazions. En il futur du ein omadus geniturs su entre la nascienza din ufand survenir des doc emnes vacanzas paiadas. Quai pretenda l'iniziativa per il temp de famiglia che oz venida surdada alla Cancellia federala. En tut all'alianza da l'iniziativa rimna bun 112.000 sottoscriptions. All'alianza fan trantar auter parte rappresentants de las partides dal center, dal sverz e dalla partida liberal-democratica. Per dunnes va la actual main in congedi per geniturs da 14 emnes, per umens in da 2 emnes. Plievge Ferma a procurà per inundazions en il sit de la Francia. Consunt per tucciades sa in las regiuns Gach et Hérault. Qua a Meteo France proclamà il scelim d'avertiment il pi alt, scoles e vies am per part venir serades. Era en il nord-ost de la Spagna an Malaures procurà per inundazions, quai consunt en la regiun Catalunya. En la citat Barcelona e il traffic public per via de la plievge ferma per part resta aeri. Tenor la protezione civile spagnola, na duaia oz bec pli plover en la regiun, già da maun pudesse dentant puspedar Malaures. Ed anctar in a novitat al hockey singlatsch. Per la nazionale svizzera delle donne alla Women's Euro Hockey Tour comincia con una terrada. Elles han pers contro la Svezia con 0-5. Sco proxim dat la Svizzera il venerdì contro la Finlanda.
0: La meteo.
1: Damaun duai dar in a masciaida tranter nivels e solei. Laura la pisuia jiva duai dar in l'engiadina bassa ed in la Val Müstair. A quira arriva la temperatura damaun fino a 23 gradi. A Sameden fino a 17 Graz.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Cunscuvridas, hits e sempre verzi.

0: Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, no che la musica è da casa.

0: Ciao insieme, io sono il Corsin, noi siamo i Sgagliots e voi siete la RTR.
1: Ti hai problemi, ti autostat eri, a mia c'è il traffic. Ti sa sbocciai fa,

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Con quels temas? In Mordarec della signora da Falera a Schmitten, den Omtudesch suspectò e schon arrestò ci abitescia a Valbella. Schuol ci decide da serrar dus chas da scolas an fraktion se ci ostui quintar con opposizion che le ossa tra la dercere superiora. E pitartan in magazin Gis Olympics d'Anvirni 2038 in Svizzera e di Consiglio federale les bec ci pivel decide sur Londra. Las bilaterales e las discussions de Mammut an la Chambra Pitschna a Berna en erang tema e la prevenzion usce importante per da plessiertat scienze essen veia cull tuff. Gien nos temas per ossa bel isches connox al microfon Toni Poltera. Ancet, noi siamo giovani le novità con la casa da Moderec, che è capito niente con la scienza Oz, la domenica passata ne è decatata in una bara di una donna attempata ad un suo auto a Schmitten, che è la polizia cantonale comunicia Oz. Tenor la comunicazione si tratta di un mazzamento, sospetto che è un uomo di 36 anni, che è stato già arrestato, che è il sera. Elias Zuzeius, quels details.
2: Cominciato zonda saira, curcina signora, radonto tanto ans veglia, ci steva falera, sa nud annunziada scosparida. In seguito sa la polizia centunale misa la cercia, usce il chef della partizion polizia criminale Alois Candinas.
3: La domenica venus lo amflau in auto a Schmitta, ad en leu era la signora che era morta. Nous venu intercurrer quel cas, ad essen nu vignit la conclusion qui sto essu stau in delict. Nous venu intercurrer quel as davos dus dis permanent, nous venu giu na massa. Jeu da nus can stai davos dir, ad essen nu vigni sin ina persona la quale can nus essen ier sera aven priu a ferm.
2: L'arrestata 36 ans ci ven suspettada va ermazzar la signora e studaisc e viva e lavura Valbella. Per una perquisizione da ses da casa, sa accetta robas ci toccano la vittima. La signora sa nuda accettata e l'agen auto sul sez da mani giunza. Da vart coce les rivada là e la ragion della morte non ha la polizia centunale dat in giun commentar. E il motif non sa è concient. Tenor sa vida attuale sa nil suspetta e la vittima cugnosciu. In che forma non sa è clero usce a Luis Candinas. La cerca della vittima ed in seguito del delinquente presumato è stata possibile grazie ad un grande ingaggio della polizia cantonale.
3: In questo caso vengono varie 30 persone della polizia che sono state in antichi tempi fede attive in quel caso. Noi vengono tutti da venire a chiarire quel caso a cui è riuscito a noi in quel tempo, qualche proprio legale in quel tragico caso.
2: Il delinquente presumato ha tenuto la polizia cantonale a Gisulet. Unter ella la procura pubblica di Rivina inquisizione penale.
1: Il comando della scuola prevede serrar dus da cinque chas da scuola, quella da Tarasp e quella da Ftan. Ci dat opposizione è schon sto clear, come ci la Visnanca o informò sur Londra. Genitori da tutte le due fraktions on il tro in ploin della tercera superiore di Grigion. Riet Fanzun da Tarasp, come membro della fondazione Anna Florin, sostigna i genitori. Georg Luzzi con details.
4: Riet von zun genitors de scolares e scolares de Taraspiftan hanno sa fat plant contro la decisione del Consiglio Comunale de Scuol de voler serrar le scoles de Taraspiderdez a partir de l'on de scuola 2028-29. Cosa è nuova questa decisione?
5: Noi abbiamo pensato mai vis be più quella opzione. Also, noi abbiamo provato durante la radunanza, con ci sa due in pancia direzione ci era la radunanza. Wir preparieren per domande so avant e wir provade durant la radunanza de domandar la substanza de retrar la decisione discutar con una con la popolazion cu ci sa prova da ce qua nu vegna funzionaro sei dit pinoscassen reste be l'opzion de fare un plant contro la decisione per ci po prop ce fare un passo in avanti discutar con ne
4: ci sun lura concreto az arguments per fare il plant po gli di superior del centon grigion.
5: Noi abbiamo l'impressione che il Vainter ci deve sorpassare le competenze. E è un promesso che le scuole restano decentrate, se le nomi delle scuole tornano. E questi nomi tornano attualmente, non è che vanno in avanti, subito c'è svelto, che ci vogliono presentare. E Per cui già non è niente il contratto di fusione, in prima linea.
4: In quel caso interpretesce il comune il contratto di fusione altro che voi, rispettiv le famiglie che hanno fatto plant.
5: Also, das Kontrast der Funktion zum Beispiel Fabrizio Scher, schon ein Klick, wenn er dreht, schon Quinde Jones nur das schon in ihr Müdat. Und die Jones, so rohre, lur als Prossims, die Jones, die Segen, es può far mit der Mainz Beck und der Population, wie der Kontrast. Ich will praktisch du Sterz der Population, die sind in Klett. Ich will dir, also schon quelles löst der Schule, so fixat sind der Kontrast der Fusion. Ich will mir da löst der Schule, also mir da prima der Kontrast der Fusion. Ich will l'okay der Population. E loro spopi far de quest plans.
1: Aita, Zanetti, capo comunal, od eci vers RTR ci sen bic anc informos cu vishnanca da cal plogn e parche i sapci irber bic anc pir posizion an ciusa. In futuro, un futur de essen bap e mamma sognir siva de la nascenza de lor infans, dis doc em des vacanzas paides. Las novitats osa cun Maria Fieli.
6: Quai pretende l'iniziativa per il tempo de famiglia che oz venire surdada alla Cancellia federale. In tut all'Alleanza dall'iniziativa rimna bun 112.000 sottoscriptions. All'Alleanza fan trantr auter part rappresentants de las partides del Center, dal Sverz e dalla Partida Liberal Democratica. Per dunnes vala actual man in congedi per geniturs da 14 emnes, per umens in da 2 emnes. Il Cantun Turic sa fa quitats per il livello d'aua dal Laida Turic. A partir dall'ottobre, duai per via da quai venir riducida la deflusion dal Lai. Concret, duai in per secunda curgiu 20 in stal da 30 meters cubics d'aua. Con quai duai il livello sa sbassar pi plaun, e restrictions entai fra il traffic da navs e barches duai venir impedides. Scaluffizi federal d'ambient BAFU scriva vala la mesira per entant fin la fin dell'ottobre. In conseguenza, dati d'entant era pi pauc aua en il flum Limat, e quai pudes influenzar las ovras idrauliches ed il sistem ecologic. Per quai veia il BAFU la fin dell'ottobre anche nagiada examinar la situazion. In aeroplan da Fly Dubai astui interrumper ses viadi a Tel Aviv. Iaia da in incap violent en il cockpit dell'aeroplan, ce che capita precis veng anc examina. Tenor plirs rapport da medias del Israel, aia in pilot attaccia l'auter pilot cun incunte ed aia pruva da far crudar l'aeroplan. In cins passagiers ein pudi impedir quai. Omadus pilot sain blessats, l'aeroplan a facin atterrament urgenza en l'Arabia Saudita. A bord in stats war 180 passagiers prestutz derivien del Israel.
1: Enox nim til sport, pi exact til tennis.
6: Il serb Novak Djokovic a gudegnal in prima runda dal turnier ATP 500 a Peking. El abatti il portugues Nuno Borges con 6 a 3 e 7 a 6. Novak Djokovic a fin usa già 6 giades faccio parte al turnier a Peking ed a mincia giada

0: La meteo.
1: Damaun duai dar ina maschaida tranter nivels e solei, Laura Lapiso e Iva duai dar en l'Engiadina Bassa ed en la Val Müstair. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira e 17 grads en el Val Ragn.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridisch en direcziun Sit e sin l'altezza da Tusaun blocca il vial Dretsch, quai per via di una panna din camion.
2: Ena nazion, quattro regiuns linguisticas ed ena visiun. Il chef Swiss Olympic reclama per gis Olympics d'anvirn 2038 an Svizzera. Domang vin la candidatura svizzera, respectivamente la finanziazione debattata di Conseil National. Però, iz 200 milions francs budgetos della Confederazione Ronengal tema de discussione ai or. La gronda discussione sarà quella che des dar in referendum facultativ ni bec, che ci montes ci des in a votazione del pivel. In a proposta inoltrada che la pretenda dum nada manch di schei, in a proposta ci vo contra l'idea di Conseil Federal. Da mezzaint anche la discussione its politikers grijungs con una allianza non soncia. Fabia Caduff.
3: Els duas cugnuoschen les discussiuns intorno als Jeux Olympics püsco bein, ils duas cusliers nazionals grijuns Roman Hug e Jon Pult. Becce normalmanch suni de differente vis. Quista volta sun il politiker del Parti Popular Schwitzer Roman Hug ed il socialdemocrat Jon Pult però d'accord. Usche un grand progett quel stagnir all'urna.
4: Jetzt haben wir viele Jahre Zeit gehabt, um das Ganze zu planen und aufzugleisen. Und am Schluss, im letzten Jahr, will man mir erzählen, dass man dann nicht mehr ein paar Monate Zeit hat für eine Volksabstimmung. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Das finde ich auch sehr schade, weil ich glaube, Spiele, die von der Bevölkerung getragen werden, die würden viel besser werden. Und das ist der Wert für direkte Demokratie in der Schweiz. Den müssen wir hochhalten, auch wenn das IOC da jetzt irgendwelche Fristen setzt.
5: Al Pöbel ha detto, ad una der c'è danà ai Jeux Olympics. Qua vuol dire, al Pöbel è fitch skeptic. O se dicono als Promoturs noch ein nuovo Konzept, un Konzept national, dezentralisato, e per qua è l'unico agir korrekt, quel da dir, l'ora des al Pöbel er può dar vujar sur da quist nuovo Konzept, e als Promoturs an l'ora, anti in un combatto elettorale, da votazione è l'obbligo da mostrare su, plausibilizzare c'è l'urno of concept è credibile se non fa una votazione popolare l'ora è semplicemente alla fine sottomessa le regole dell'IOC e con ciò qua viene poi avere promincia i Jeux Olympics l'ultima ad a Milano e Cortina.
3: La Svizzera è per il momento in un oceanomna dialogo privilegiato col Comitè Olimpico Internazionale. Vuol dire che la Svizzera può elaborare il dossier fino alla fine del 2027 senza concorrenza. Tenor il plan des la candidatura in inoltrada per l'IOC fin da primavera da prossimon, ossia che i membri dell'IOC possono decidere al loro congresso che ha lui lo stesso tempo davanti la candidatura. Una votazione all'urna mette sotto sura quell'orari. I fus fos de lasciar dictar las regles del IOC dijen tanti on pult scoer Roman Hug. Però schels duas son in quista domanda da peruna si va pel principi dels Jeux Olympics resten als duas politikers adversaris in ciosa. Ils plans pels Jeux Olympics 2038 impromettan Jeux decentrals e finanziats per gronda parte da privats. In tuades calculescha cun costs de 2,2 miliards francs. La Confederazione vol sustenir als Jeux cun 200 milions francs, senza garanzia de deficit. Il sustegn del Conseil Federal per otras candidaturas svizzeras fus statta fine d'una miliarda. Pel Cuslier Federal responsabel Martin Pfister sun als Jeus un progett national per la coesione d'una chance unica per la Svizzera. Sustegn survegna il minister de Sport da seis collega de Parti Grijun Martin Candinas. Una votazion nazionale nu fece in quist cas da bsögn.
6: Se nous mer in quel massadi, ve sei nous i va per quels 200 milions francs, dove nigina possevla da de referendum, quena domanda de principi, se nous dain la possevla da del referendum ter totes ficentes, neu che nous decidin 200 milions, lu vigni nous de facto da fa nu plia. Per quai vai per mai bo per la domanda tu hai questo possibile specifico, ma poi in prima domanda da principi e da quella di

0: Ossa ei Claire.formula-Engia ci capete con Esteban Ocon, il pilota francese nero abbandonare la fine della stagione il team da Haas. Uscia ora mi dice che scrive in sis conto da Instagram Ozm Ocon c'è nia il vantaggio del team americano e due snir ramplazzò da Rafael Camara el in junior brasilian ci è in momento per Ferrari sotto contract. Scusivo an avant con Ocon ol i francese Trentons Becidec per element di casa la Formula 1 Becang terminata e si vin speculò c'è il media vetti il campionato mondiale da a corsas da lunga distanza.
1: Mach die Türe zu und das Licht wird dunkler. Geh aufs Bett, es ist der gleiche Kummer. Weil da draussen ist es laut, so schnell und ruhig, es raubt mir den Schnupf.

0: sich gut an.
1: Nina Valotti, e Platz, da propos Platz, Giangen gisch sei Platz, e Platz da Tennis, e che cal da Peking. E lo, o Victoria Golubic, gudania la prima runda di turnir da WTA Mela a Peking. La turcesa gudania contro l'americana Elvina Kalieva con 6-3 e 6-2. Nella prossima runda, fronta Golubic con Preyton Stearns, Pushpass in una contrahente di Stadis Unies. E success a Peking, che allora il turnir ATP 500 per Novak Djokovic. El o Gudania contro il portoghese nella prima ronda Nuno Borges con 6-3 e 7-6. Djokovic a Peking bungas regordenges, 6 già el sto alla partenza e 6 già ol Gudania che il turnir. Schneuer Keston a funzionare, jetzt ne ronca sa mussar. Se ci siamo ossa, a me musical mangi, ci guardi un chill, Eye in the Sky, la Alan Parsons Project.

Schon an bunga musica davant passa 40 ans la Alan Parsons Project Band Eye in the Sky ci van gist sentia bung i daver da kels da kellas ci savien un cever insomma na vot con Alan Parsons Project per mi scost a mincicas musica cin savest talar e talar e talar a degna puspe An 6 minutes e les 6, l'onnigen an saver de plece c'è ma sotot il D dat Oz, la resumazione Oz con Patrick Wichert, ad infine l'on, talanzen trandrotter Train con Hey Sister, ni Hey Soul Sister, avant pro Giant Rooks, Slow Dance, per una minuta, 4 minutes.

0: Il dì per RTL.
1: Quel da divadoz da Patrick Wichert. Davoce la polizia cantonale Grischuna ha accettà una signora morta in domenica a Schmitten, il Grischun central, e ella arrestà un tudaisch de 36 ans ci viva a Valbella. La donna da Falera ci dera nuda annunciata avant scosparida e snuda accettata in un auto sin un pra. Investigazioni da polizia e procura pubblica han manà pro l'om. Durante una perquisizione della casa han las autoritats accettà oggetti personals della donna morta. La procura pubblica ha ossa avert una procedura per vida mordra recce intenzionà e domandà rest d'inquisizione. Contra la serata planizzata dalle scuole e le frazioni di Ftan e Tarasp è stato fatto ricorso per il giudice superiore del Grischun, che ha confermato il tribunale sin domanda da RTR. La soprastanza comunale della scuola aveva deciso di serrare le due scuole per motivi finanziari. Dopo la comunicazione della decisione dai le frazioni pertoccate grande resistenza. Col ricorso si prova ossa da contestare le serate su una via giuridica. Dopo le premie delle ciasce da malati crescono il 2027 in avanti, piglia il Tessin misure per discergiare la popolazione. Persone sgirate qua e là in media passa 500 francs al mais. Il Centun realizza ossa pass per pass due iniziative accettate avanti un anno. Premie delle ciasce da malati dessen podernir trattas giù completamente dalle imposte. In più non dessi in giunto dover pagare da più del 10% di sie entrate per premie. Un svol della società aviatica Fly Dubai, da Dubai a Tel Aviv, ha stovù atterrar da voi un incident il cockpit in l'Arabia Saudita. Tenor rapports da medias des il co-pilot aver ferì il pilot con un curtè. Passagiers an lura gidà a survenger la tachader. Da vol atterramaint son tanti il pilot, scoir il co-pilot nuts transportats con ferides in un ospedale. L'ETA da Turic resta l'università la meldra dall'Europa continentale. La rangazione attuale del magazzino specializzato Times Higher Education riva ella sin rang 12 e perde con quai una plazza in congual con l'on avant. Alla testa della rangazione es in avant l'Università d'Oxford. Quai es stat da mia vart, in avant bler divertiment con nos program.
0: Ina bella saira cun RTR.
2: Radio RTR la sera sonce alla Davos di settembre alla mesa, specia la Marella, ozco tema Neren speranza senza c'è planizzo, senza c'è già vigia. In una situazione con la domanda c'è far e c'è sameida. Se venze una sveida e momenti plen dubbi se domandas, la Marella vossiva che le domandas do raspostas. E davanti ans facentains con la fascinazione tuff.
3: Stück wie Freiheit. Freiheit ist einfach, ja, ist Freiheit, ja.
4: Freiheit.
5: Ich fühle mich wirklich frei.
6: Ja, ist halt Freiheit. Es ist, ja, Freiheit eigentlich.
2: Libertät, pro eher in der Libertät, kun bler privel.
6: Motorradfahren ist gefährlicher wie Autofahren. Einfach aufpassen. Abstand halten zum Vordermann. Normal fahren oder nur das, was man kann fahren, sage ich mal. Aber es ist gefährlicher.
2: La reportage ci mostra la fascinazione e quanto importante ci la prevenzione è ir. Vainzen ir anche in quella mesura. Ok, anche la mesura, Cotternox, la sera soncia, al microfono, Tony Poltera.

0: Tuff, simbol e vehicle da libertà, la libertà alla stirta con bella vista porta però er privel. Il grigion con si spassa in una destinazione cittadina, meras da tuffistas, mince stagione, mince state, ed anche osa naturalmente che il bel dies da ton. Tenor io fezza federale da statistica von tuffs or angal 3% de totiz viadas motorizos sind as veias svizzeras, tutegna per tocin 27% de totiz accidents graves da trafic ils tuffists, wo dec miserove diz kilometers e il risico den accident grave per un tuffist na tuffista 60 già pi ot, cicunen auto. Jan spes davart iz motivs e ci dovra per evitar ils accidents.
1: De Pikins astia già i cun sedi jons cun tuff ai dau de pli accidents grefs da juvenils. Stefan Netzer ai scolascia di cun tuff e da dei kurs de basa. El sto dine puspe constata chi da accidents schon avoni in prim kurs.
2: El sponer Kater Max siva la teoria direct in veia. Ai va schon blers ci reiva mi anche an finti kurs. Che son schon gi in disclet schon avanti reiven. La Davosa già aveva già 5 annunci, ad angal 3 erano proprio arrivati, 2 avevano un po' di fine per me, che sono già in discleggio, sono più buoni, rotti e tuff, e una mattacetta oggi ad operare in mano, che ci hanno displayato, e il nostro sistema è uscito.
1: In Svizzera è obbligato a prendere ore da di con tuff, e per tuff sto con 21 cubics, sto insegnando la patente. Leo tonge la teoria ed il scurs da base. Budel tot capaivel pil scolasta di cun tuff. Tenorel fossi de midala leja.
2: Che ci mi des è ci is giuvens vesen da far la patente, a becen gali kurs a siva el fito, perché si vi kurs vin fa in avople, per regla, els von, con che zickel ci fasagno scosse il platz, a si vesen da far la patente, musar propa an perfezion, che las robas ci von os natural di kurs becianc, allora, vedi che il tutto è un'altra qualità, il farstil, e lascia un exivi grundkurs, 2 ans, 4 ans, senza patente.
1: Der Verton viene discutato la politica, da buspe il sala veia decina, per tuffs de 5 cubics, sin 8 ans, sco avon la midale della legge avon 1 ans. De più lui, nels accidents, der juvenils d'enter 15-17 ans, quasi s'dubli giai. Avon, astiavni, moi con tuffs da con 50 cubics. Ma, cov'è il tuffist setz la situazione? Eins con 16 Jons, meno giovens bei con tuff.
3: Ich sage so, mit 16 ist vielleicht, ja, ja, ich finde es zum Teil ist es zu jung.
4: Bei uns ist erst ab 18 tuff, aber zumal hat es noch 50er gegeben, die sind auch schnell gelaufen, Töffli ist auch frisiert. Es kommt wirklich auf den Typ drauf an, ob man auch vernünftig ist oder nicht.
5: Die Schweiz macht es gut. Je früher, je besser.
6: Also für mich als Amerikaner 16 ist auch den Fall in Amerika, man muss einfach die Kurse nehmen und eben 16 passt für mich. Ich bin selber gefahren beim 16.
1: In der Jufna der Sedi Jonske empreende die Kuntöf ei Lilith Wittmer. Ella sa die Perschachte des Priegels. Denn dann?
7: Wir fahren ins Boschwitz nur bis um 6:30 und nachher kommst du einfach nirgends mehr her. Und darum habe ich halt gefunden, ich möchte irgendwie einen Weg finden, um auf die andere Seite vom Berg, vom Tal zu kommen. Und das ist halt mega gäbig, dann kann ich selber gehen, muss nicht bei Leuten einsteigen, wo ich nicht genau weiss, wie gut sie fahren.
1: Er läuft ja in den Pientiergeschönen Touren, zum Beispiel zum Pass d'Alvra, und der Wau zum Pass del Gildia. Und quoi, tut dann avant wie fatti im Primkurs der Basa. La Giuffne de Tumel menziona che la mondia moda fece concentrata ad agli adina in risci de protezione. Il scolage de Tuff, Stefan Netzer, die è che il risci stoppi con sta, den ton bumon quoi.
2: Schien pella seriux la chiosa, a soir dis privels, eba, scu per esempio, za tre reindrec, che ci sa proa, a che ci sa bellascia, a tu se capete ieri spi gran spais con surfar, con proar de dexiva otters, far che ci is miglior son, allora il debel pitescia.
1: Vele patente monta buex num che sai bain con tuff, giel vine von. El grigione dau il 2021 in tot cina ciantina accidents con tuff, da quels ein cia metia sis tuffists venibile sai, 31 da quels greve main, a 2 persones ein mortes. Tenor la polizia cantonale del grigione schabellien els accidents il pis events per vid il tempo. Il sotto c'è già il tempo e in carreon. Per cui è importante di essere alerti, traen resti de protezion e di con precauzion.
0: Eir con tuff tranter plagier e a risicum se nosa pagina d'internet rtr.ch catez ir bleres statisticas impressionantes che ci partoccia accidents ci sta tran connex con la via detna scudiccia pi giovancins e pi bocin so ec e pi bler accidents o do che deien las cifras e las cifras da loro deien c'è las 6 e 22 sei da soncia con RTR.

La davosa seira sonja del settembre è il che sto in 4 minuti e las 6 a mesa e dalle 6 a mesa date 4 nux la Marella. La Marella oz col tema nir an speranza senza c'è pranisò, senza c'è già vigia franca una situazione con la domanda e c'è far e c'è ci sa meida sa venza una sfida e un mainz plan dubis e domandas. La Marella tema desescia exact quel dubis e quelles domandas usce ci dat però ir raspostas e soluzions. Mi vista la seis e mesa la Marella da mi vart fisica il sto al microfon az o compagnia Toni Poltera facena bella seira, galdi e far pulit e tot vin bun.

0: RTL, la Marella.
1: Il è un dei importanti il qual s'avanza a durar ozzascu intro dalla Marella. Il 28 de settembre, il International Safe Abortion Day, il Day Internazional per un abort sier. Quel Day d'azione les contanger ci donnes survignan segliantirmont access ad aborts siers e legals scupart d'il provvediment da sanadat e scudrec human. Nous ans domandagn, c'è monta aquel concret, si una donna è sezza in tanquella situazione, si ella è an speranza, e l'es becesser, c'è possibladats o ella? C'è s'ogidar ter la decisione e c'è capeta si ella sa decida per un abort. Quellas domandas statan ant il center della Marella da Dots, an pacas minutas.

0: Anna speranza senza voler, la Marella o tematizzò gravidanzas, bec giavigeidas e aborts. L'agna vurdar con l'autora da quella Marella, Andrina Caprez, ir davos las culissas da quella emission. Andrina, perché astem cernia gist quel tema per ti a Marella?
1: Iva en u grand interess per temas qui pertocian la realità da vita da donas. Ad il es gudem far pi visibel cas temas. Natural manch per tocin bec angal donas, ma bain totas a tots. Agist in tema abort e uscheia en sace, co vignan importantas dumondas fic concretas, per exempel, chi decida sur diagian corp, c'è possibile dats o in a donna a scu vigna la sustineida. Ad in motec da far che la Marella gist ossa e in 28 de settembre, in der Stee è in International Safe Abortion Day, also in Day International per un abort sicr. E plenavant è abort è un tema che occupa anche degna, che non so ergist via la fin della passata con le demonstrazioni contro e per gli aborti turici.
0: Te ti interessa se ti occupi già in tempo con tals temas, oggi tu tegna doenza che durante la ricerca non ci te asta pensò che vai a becce sa via.
1: E fic bler. Per esempio, scuccia nie exact terca la regolazione della stodagem

0: Das ni erst gut in Abort e proper regluenti codus penal, die ich proper schreit einlo. A me e tant'andra sto in se che tot'oter prespific, a che fis la pila persiva, die pila danach.
1: Cell, con quella?
0: Sas de Sergio, che ci calafo, exact.
1: I son, per della verdad, anche mai se faccian topi profond con talas domandas.
0: I sperti ma feccia os bec ridicula, aber cucier giovanila allora carteva ci che la pila persiva seia in poscumpiccian abort. Also ci che la fo simplemente cror totor di corp, schon spedela. A persiva spostla simplemente ni impedescia l'ovulazion, il eisprung. Si la fructificazion della zella o schon di lì, allora sa la farna vuppli. A che va cato fici interessant, gister perché ci l'experta deienta la emission, ci las generazions giovnas seien oz bler pi informada sur di agen corp e sur de prevenzion. Ad i setza va cato or ce ci che la pila fo exact pir avant imperons a che nian gal per cas sen Instagram.
1: Per declarare che il tema abort è un tema d'ecce complexo, te, Andrina, cernia in una figura fictiva Florina. Ella ans accompagna tras l'antira Marella, perché ast fac che gli usceia?
0: I lev anam prima lengia contangio d'ustiosas. Dena vart musar ad ena dona ci pudes nigrenten uscena situazion con cecciala saves nigr confrontada ed all'otra vart il musar a totes a tots ce domandas ci sons a chantar scena dona vignan speranza senza lecr. Iva dei ponderò da cercer ena dona ce oggi fat setzen abort a lasera quinter ela la si istordia sundan tant ma decidida ancunter. Per la fegna mera da quella Marella vai a catopia da to da lasciar nicra plet l'experta ad adduvrar la Florina fictiva scuffe il coccion. Uscea so ella fare i drec ligist che las domandas tian relevantas.
1: Grazie fitch Andrina Caprez per quella invista ir da vos las culissas della Marella da Dots an speranza senza voleir. Quella emissione de radio se va a certerlar in una nostra audioteca online rtr.ch.
2: La Marella.

La Saira ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen, de nostra redaktura de musica, Breida Janette.

0: Musica Berlin e Scadin. Per dai. Per mai.
1: RTL.
0: Sempre mai per tutti.

0: Il di der RTL.
1: Quel do divadoz da Patrick Wichert. Davoce la polizia cantonale Grischuna a città una signora morta in domenica a Schmitten, il Grischun central, a ella arrestà un tudaisch de 36 ans ci viva a Valbella. La donna da Falera ci dera nuda annunciata avant scosparida e snuda cettata in un auto sin un pra. Investigazions da polizia e procura pubblica han manà pro l'om. Durante una perquisizione della casa han las autoritats cettà oggetts personals della donna morta. La procura pubblica ha ossa avert una procedura per vida mordra recce intenzionà e domandà rest d'inquisizione. Contra la serata planizzata dalle scuole e le frazioni di Ftan e Tarasp è stato fatto ricorso per il giudice superiore del Grischun, che ha confermato il tribunale sin domanda da RTR. La soprastanza comunale della scuola aveva deciso di serrare le due scuole per motivi finanziari. Dopo la comunicazione della decisione dai le frazioni pertoccate grande resistenza. Col ricorso si prova ossa da contestare le serate sin via giuridica. Dopo le premie delle ciasce da malati crescono il 2027 in avanti, piglia il Tessin misure per discharge la popolazione. Persone sgirate spaiono là in media passa 500 francs al mais. Il Centun realizza ossa pass per pass due iniziative accettate avanti un anno. Premie delle ciasce da malati dessen podernir trattas giù completamente dalle imposte. In più non dessi in giugno dover pagare da più del 10% di sie entrate per premie. Un svol della società aviatica Fly Dubai, da Dubai a Tel Aviv, ha stovù atterrare da voi un incidente il cockpit in l'Arabia Saudita. Tenor rapports da medias des il co-pilot aver ferì il pilot con un curté. Passagiers an l'ora gidà a survenger la tecciader. Da voi l'atterramento sunt tanti il pilot, scoir il co-pilot nuts transportats con ferides in un ospedal. L'ETA da Turic resta l'università la meldra dall'Europa continentale. La rangazione attuale del magazzino specializzato Times Higher Education arriva ella su un rang 12 e perde con quai una plaza in congual con l'on avant. Alla testa della rangazione è in avant l'Università d'Oxford. Qua è stata la mia parte, in avant bler divertimento con il nostro programma.
0: La Saira del RTL.

0: schicka la radio meine trasli storge da musica.
1: Ich habe dich noch nie gesehen.
2: Schicken zu uns, da wendt un grands Hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
2: RTF. Perché la musica è da casa.

Sia spardert, da Peter Lanzol. Sia spardert, la vita qua, sein sotter at savess portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia spardert. Sia spardert, l'amore qua, dode sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e t'adì. Nul dan lecce massa spert, sia sperdert. Sia sperdert. La mort es qua. Plansiau el rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

Menginnes mamma rusa, io l'am de spübü man, e dumman da per spusa, la vesta lucinam, ma peine cün la tuoccia, dischla, fammi il plagiar, e curce o drif la buoccia, si dischla da tajair, quei eis bain quei, cim da turmaint.

Saira l'inscuntretti, abbraccias cun Jon Grant. Tua tindegnam fermetti, vergogna bain la giont. Sinquai Jon Grant svolva, disce asperti qua.

Curde quinta quists fats, tuot gisa missa rier, sco sciacque fus nardats, e cur ne dit gia scoder, am stol quis bel gionum, dismencia sei un cloder, un pover schumarum. Bot pel culetz, til vescla pa, in quel moment ne

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha mezzo plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cundanessen, schi wessen bein rajun. Podarci til mettessen, da fatta in prajun. Il peses be, ciò que podess. Nirora mo, un bel processe.

Lascia passar las nozzes, il lura zvei muassar, Cici aint las cioces ed ha da comandar. Sül schüval sto ir mengia, jau nun in clepü spass, ed ha gion gronches gira, dit il plum ti tras. Ma forza già, a mi pisar, a mo podes, ti

Bloccà da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am chainta cun lefs induriz e spet cha tüm scusesch per imprender di spitta.